Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

A bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

passerò al bar a cercare risposte, ma in fondo so che c'è un giorno migliore.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

questo tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale,

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Eccoci qua, here we are, anche stamattina, buon sabato 3 ottobre, primo fine settimana di questo decimo mese dell'anno, ma solo a me il 2026 sembra essere cominciato ieri. Sembrava ieri che si festeggiava Capodanno, ancora un po' iniziamo a creare i gruppi per quello del 2026. Buongiorno eroi della mattina, comitiva al team di Radio Z, il buongiorno Z, grazie per essere anche dei nostri stamattina. Sono Luca Busone al microfono insieme sino alle 9, classico appuntamento che ci accompagna ogni fine settimana, sabato e domenica, fra le 7 e le 9, anche in radiovisione se avete voglia, 266 del digitale, 735 di Sky, queste sono le coordinate e il classico numero per i vostri messaggi, lo sapete ormai, il 335 30 10 25. Sono contento di iniziare con una bella novità che sentiamo in rotazione già da qualche settimana, Annalisa e Madame, Amica.

Annalisa con Madame, avrei bisogno di un'amica, cantano insieme, canzone che appunto era uscita lo scorso anno. Annalisa l'ha riattualizzata insieme alla voce di Madame, hanno dato vita a questa nuova bella versione su Radio Z in apertura della mattinata insieme. In arrivo Beyoncé.

0: Bella canzone di qualche anno fa, era il 2022, Fabri Fibra con Maurizio Carucci, che è il frontman degli Ex Otago, fra l'altro si sono messi insieme e hanno dato vita a questa bella canzone per l'estate ormai di 3 anni fa, che si intitola appunto Stelle. 11 minuti dopo le 7 della mattina, buon sabato, questa è Radio Z, grazie come sempre per essere parte del team. Prima abbiamo sentito la nuova canzone di Beyoncé, che è inserita nella versione deluxe dell'album B-Day. 20 anni celebra dall'inizio della sua carriera, e questo è il modo migliore, se vogliamo, per festeggiare questa canzone che ha creato, ha fatto insieme a Maluma. In arrivo adesso c'è Jimmy Nairo con la sua E allora.
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Allora, Jimmy Nero, grande protagonista, lo voglio ricordare all'ultima edizione del Future Hits Live di Radio Z all'Arena di Verona. È già passato un mese dal 2 settembre, e recuperate anche la serata se ne avete voglia su RTL 102.5 Play. Riceviamo ancora messaggi a distanza ormai di diverse settimane di tempo che ci ricordano ancora la bella, bellissima serata che abbiamo vissuto insieme. Lui è stato il vincitore del premio della FIMI per l'album che è entrato più alto in classifica tra gli emergenti in questo ultimo anno, il 2026. Questa è Radio Z, 7:15 della mattina. Per voi ci sono i BTS, questa è Normal.

Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene a fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

I love you, lo dice così con questa OU finale, questo dittongo allungato in modo davvero particolare. Gali su Radio Z, 7:20 della mattina. Fatemi salutare tutti i nuovi avventori, se vogliamo, di questo locale, anche Radiovisione 266 Digitale, 735 di Sky. Grazie per essere parte del team, per aggiungervi alla comitiva che ogni fine settimana si riunisce, insomma, in questo specchio, in questa finestra della mattinata fra le 7 e le 9. Allora, non vogliamo lasciarci alle spalle l'estate, questo l'abbiamo detto spesso da queste parti su Radio Z, quindi vi riproponiamo uno dei tormentoni, se vogliamo, di questa calda estate 26. Puccio, Mia, Cristi, non mi interessa.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Eh già, Pucio mia, Cristi, non mi innamorerò, canzone che ha fatto il boom quest'estate, in particolare sui social, è nata da Limp, da TikTok, e poi si è espansa appunto anche al mondo della radio. 7:20, buon sabato, questa è Radio Z. Allora, citavamo prima, poc'anzi, la grande serata del Future Hits Live di Radio Z dello scorso 2 settembre, lì insieme sul palco ci sono stati anche loro che ci hanno deliziato con questa canzone live. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Io l'ho sentito, non fa paura.

Talmo con la sua Kumite, quando sono già le 7:30, attimo più attimo meno del sabato mattina insieme. Buongiorno, questa è Radio Z, grazie team, grazie alla comitiva che si riunisce ogni fine settimana da queste parti. Avete visto l'Italia ieri? Qualcuno sì? Dai, vabbè, sarà la Nations League, non sarà il campionato del mondo, però bella prestazione degli azzurri dopo un esordio che non è stato il migliore invece le ultime due partite. Ieri in particolare con la Francia, terminata 1-1, è stata sicuramente un'ottima prova dei ragazzi di Roberto Mancini. Incrociamo le dita, facciamo il tifo perché la nazionale manca a tutti, la vera nazionale come quella del 2006. In arrivo c'è la nuova di Miley, si intitola Bus Persuades.

nuovo singolo di Miley Cyrus, che però in questa canzone ha deciso di farsi chiamare solo con il nome Miley, e il suo invito è chiaro, è uno solo: mollate sti cellulari. Miley come le mamme di tutta Italia con i propri figli che dicono ancora sto telefono ti sta rovinando, e anche lei insomma ce lo dice, ce lo urla anche a tutto il popolo di Radio Z, se vogliamo. Sono le 7:33 minuti, questa è Radio Z, ben trovati, buona mattinata, arriva e sono contentissimo di ritrovarlo. Il nuovo singolo di Aiello, Te l'ho mai detto. C'è qualcosa che me...

0: Mr. Rain e San Giovanni, la fine del mondo, 20 minuti alle 8 della mattina, grazie per essere con noi anche in questo sabato. Fatemi salutare il nostro caro amico Sanjo, che è stato qua tante volte, non solamente come ospite, insomma come intervistato, ma anche come co-conduttore qualche anno fa, insomma fece con noi un bel fine settimana.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Il 12 e il 13 settembre scorsi, quindi più o meno un mesetto fa ormai, per dare anche un'idea, una concezione di quanto passa rapidamente il tempo, sono stati i protagonisti in una serata unica, meravigliosa, irripetibile se vogliamo, anche se speriamo che poi sia un'occasione che si riesca a riproporre in futuro, che è stata l'Ippodromo di Milano. Sto parlando di Marracash e Guè, che insieme hanno festeggiato in queste due serate, con più di 70.000 partecipanti in totale, spettatori, hanno festeggiato i 10 anni dall'uscita dell'album Santeria, e l'hanno fatto anche con una nuova canzone che adesso ascoltiamo, si intitola Casini.

0: vita.
1: Beh, che dire, il suono, il motivetto di Gangsta Paradise fa da sottofondo a questa bellissima canzone di Marra e Gue, si intitola Casini, canzone nata per celebrare i 10 anni dall'uscita di Santeria. Questa è Radio Z, adesso in arrivo c'è Malcolm Todd.

E io ve lo dico, lo ripeto, noi non ci vogliamo rassegnare alla fine dell'estate, noi, ma in particolare il nostro programmatore musicale Alessio Valentini, che saluto e ringrazio sempre per l'enorme, il grandissimo lavoro che fa quotidianamente nella scelta, nella selezione attenta, apposita delle canzoni che poi vi facciamo ascoltare 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Insomma, siamo insieme a voi. Questa è Radio Z, 10 minuti alle 8 della mattina. Luca Buson con voi al microfono. Allora, la canzone che arriva, vi do questa chicca, ha battuto All I Want For Christmas di Mariah Carey nelle classifiche di Billboard Hot 100. Questa canzone di Mariah è stata in classifica per più di 22 settimane non consecutive al primo posto, lei ne ha fatte 24. Si chiama Ella Langley, questa è Choosing Texas.

Dite la verità, adesso vi è rimasto in testa che è la canzone che ha battuto Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, che fra l'altro non manca neanche così tanto, a quel periodo dell'anno lì. Io vi dico solamente questo, però insomma lei era Ella Langley, è stato bello insomma ritrovarla. E un'altra particolarità, ci avrete fatto caso magari sentendo la canzone, è che non ha un vero e proprio ritornello, e anche questa cosa, se vogliamo, è strana, se vogliamo, è particolare per essere poi in cima alle classifiche, quindi questo rende questa canzone, se vogliamo, ancora più speciale. Siamo contenti di avervela proposta. In arrivo Fade, Sfera e Basta, Piensa in Me.

0: io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga ci conduce direttamente alle 8 della mattina insieme su Radio Z. Fra l'altro, non so se avete sentito, adesso gira una pubblicità che riprende questa canzone e non mi esce dalla testa. È una roba pazzesca. Quando ti capita che hai in mente un motivetto che continui a cantarlo senza neanche sapere il reale motivo, la reale ragione per cui tu stai facendo questa cosa qua. Va bene, allora siamo arrivati in fondo appunto alla prima ora insieme. Questa è Radio Z, restate con noi. Le 8, buongiorno.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

Grande protagonista allo stadio San Siro quest'estate con un mega concerto, mega data a Tedua. Abbiamo aperto questa ora insieme alle 8 e 3 minuti su Radio Z con il suo ultimo singolo Future Hit, in rotazione da qualche settimana, in realtà su Radio Z si intitola Blue. A proposito di estate, la sentite, questa è stata una delle canzoni dell'estate, Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors.

0: Entriamo io, ma è d'altri guai.
1: Rosvillain, 8 e 8 della mattina, buon sabato, questa è Radio Z. Allora, c'è anche da ricordare l'appuntamento con la Formula 1, perché alle 10 sarà il momento delle libere, scusate, delle qualifiche. Poi domani ci sarà la gara che scatterà alle 9 della mattina. Ricordo che si corre in Bahrain, quindi vedremo anche qualche aggiornamento in merito. In arrivo adesso un bel Future Hit, novità che stiamo ascoltando da poco più di una settimana su Radio Z. Loro sono Karol G e Bruno Mars, e la canzone si intitola Still.

Complici più che mai in questa canzone, Karol G e Bruno Mars, si intitola Still, ritrovata alle 8:12 nella mattinata insieme su Radio Z, canzone che è entrata di diritto ovviamente anche nella classifica top 100 della Billboard a livello proprio mondiale, quindi non poteva che essere così pensandoci. Ora faccia nuvola.

0: altro.
1: Ultimo con la sua Altrove, ritrovato su Radio Z quando scoccano le 8:20 della mattina. Avete visto il grande, grandissimo successo che ha riscosso non solamente sul palco del Tor Vergata a Roma, il grande live che ha fatto quest'estate con più di 250.000 partecipanti, ma anche al cinema con il film che ha raccontato, se vogliamo, il grande evento dello scorso 4 luglio. E quindi adesso è tornata a New York perché ha detto: devo adesso staccare un po', devo realizzare quello che è successo in questi mesi. E quindi insomma siamo contenti davvero per il successo meritatissimo, possiamo dirlo, che ha ottenuto Ultimo. In arrivo Napoleone, Cucumari.

bello anche la mattina fare cucù, Marie, 8:23, sabato, buon sabato 3 ottobre, questa è Radio Z, era Napoleone, anche lui fra i grandi protagonisti del Future is Live all'Arena di Verona dello scorso settembre, quell'atmosfera un po' malinconica che ricorda le estati di inizio anni 2000, fine anni 90 che abbiamo ritrovato volentieri insomma da queste parti, lo facciamo spesso ultimamente con il nostro caro amico Napoleone. Adesso c'è anche Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30 minuti, buon sabato mattina. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento di finanza pubblica e allo scostamento del bilancio. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa e l'energia dello 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. Il documento arriva in un contesto particolarmente complesso, ha detto il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Ed Eni intanto annuncia la riduzione dei carburanti anche al mondo agricolo e della pesca, con sconti del 20% al netto dell'IVA. Anche IP annuncia che per i due comparti arriverà uno sconto che resterà in vigore per tutto ottobre con possibile estensione. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Francia e Italia hanno pareggiato 1-1 ieri nella terza giornata della Nations League a Parigi. Le reti sono state segnate da Olise Bastoni. Lunedì a Bologna in programma Italia-Turchia. Era questa al momento l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione fra un paio d'ore circa. Linea adesso ai colleghi di Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, la situazione meteo non cambia sulla nostra penisola anche per questo sabato 3 ottobre, vi anticipo anche nella giornata di domenica 4 ottobre. Il tempo resta asciutto e ben assolato, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, aria freddina inizio giornata tipicamente autunnale, poi le temperature diurne torneranno diffusamente oltre la norma, prossime ai 25-27 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.

0: Coez, è sempre bello stare insieme a voi anche alle 8:38 della mattina. Questa è Radio Z, pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo insieme.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Come promesso, siamo sempre qui, siamo sempre con voi. 20 minuti alle 9 della mattina, buon sabato, buon fine settimana. Questa è Radio Z. Prima di riprendere il viaggio nella musica, vi ricordo appunto alle 10 ci saranno le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 in Bahrain. Si corre domani alle 9 ora italiana, la partenza domani anche in diretta su RTL 102.5, gli amici di Sky Sport. Questo ve lo ricordo sempre, poi vi daremo anche gli aggiornamenti nel corso della giornata. Tornando alla musica, questa è una novità che hanno concepito, uso questo termine, insieme dopo essere stati anche sul palco allo Stadio Olimpico, Geolier e Achille Lauro. Questa si intitola Per Noi.

Achille Lauro Geoli è insieme in questa per noi, un quarto d'ora alle 9 della mattina. La prossima canzone che arriva su Radio Z è bellissima e l'immagine sta tutta nel titolo, che è un petalo, l'idea del petalo nell'asfalto che nonostante le difficoltà comunque continua a crescere, basta un fiore solo in mezzo a un mucchio di rifiuti, questa è un po' l'idea. Ariana Grande su Radio Z, Petalo.

0: Maledetta questa rabbia, che quando ci prende sempre un casino, è sempre un bel problema. 10 minuti alle 9 della mattina, ancora qualche istante da passare insieme, un po' di canzoni da ascoltare e poi lascerò come sempre di consueto la linea alla mia collega amica Cecilia Malannino, che già colgo l'occasione per salutare, che vi scorterà poi sino alle 11 della mattina, cosa che capita ogni fine settimana. Questa è un po' la squadra, se vogliamo, che vi accompagna nel weekend, nel fine settimana di Radio Z. In arrivo adesso un'altra bella novità di 22 Simba, che è stato spesso anche ospite, insomma, da queste parti. Si intitola Ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore a... Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Anche 22 Simba con la sua Ne vale la pena inserito di diritto nella squadra dei Future Hits di Radio Z. Lo sapete che il venerdì escono i nuovi singoli, noi li selezioniamo opportunamente, poi insomma ve li proponiamo in diretta in quella che è la nostra classica rotazione radiofonica. Hesitate.

0: Acuta con la sua sorriso ci conduce in fondo all'appuntamento di questo Buongiorno Z in sabato 3 ottobre. Grazie davvero a tutti come sempre per essere stati insieme. Torno domani puntuale come sempre alle 7. Adesso cedo il passo alla mia collega, la professoressa, oggi versione insegnante, Cecilia Malannino. Quindi mi raccomando, perché se sbagliate qualsiasi cosa oggi vi bacchetta, tutti in piedi quando entra, con come forma di rispetto. Ci si alza ancora in piedi quando entrano gli insegnanti, sta cosa? Lei dice di no, basta. Ciao a tutti, a domani.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 9.
3: Turbo Z.
2: Turbo Z, buongiorno a tutti. Io non capisco se Luca è, perché secondo me lui lo sa mettere meglio di me il microfono, però quando io arrivo poi sono tutta stortina. Allora, non importa, riuscirò così a sistemare la situazione. Dalle 9 alle 11 sarò qui in diretta con voi, naturalmente, su Radio Z con il Turbo Z, e il nostro numero resta lo stesso, quindi 335 30 10 25 per tutti i vostri vocali, i vostri WhatsApp. Anche perché, ragazzi, lo sapete che ormai sono tantissimi gli articoli che parlano del fatto che la Gen Z non vada più a ballare, insomma non abbia più voglia di così far baldoria la sera. E quindi io mi chiedevo, ma quindi voi tipo stasera cosa fate? Partitoni di risico? Cioè, che, come vi divertite voi? Io non dico che le discoteche ora siano importanti, eccetera eccetera, però ritrovarsi e stare insieme, io vorrei anche delle, non so come dire, così dei nuovi punti di vista per passare i miei sabato sera. Quindi vi aspetto.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

iniziamo così questa puntata del Turbo Z proprio serenamente, come ci cantano Giuli e Bresh, singolo appunto del produttore italiano e del cantautore, che sono anche amici tra l'altro al di fuori così dell'ambiente lavorativo e che fanno parte del terzo album in studio di Bresh, Mediterraneo. Adesso piccola magia.

Le 9 e 10 minuti questo Radio Z con il Turbo Z e con Ceci Malanino in diretta fino alle 11, anche con Capo Blaz e la sua Street, singolo appunto del rapper, pubblicato, pensate, a gennaio 2021, è passato un po' di tempo, secondo estratto del terzo album in studio che si chiama appunto Plaza. Detto ciò, ragazzi, vi riporto un po' nel mondo, un po' di notizie, un po' di attualità, anche perché qui siamo proprio all'avanguardia pura. Cosa è successo? È successo che in Corea del Sud si stanno testando le corsie separate per i pedoni veloci e i pedoni lenti, con l'obiettivo naturalmente così di ridurre lo stress. Posso dire che è una cosa geniale? Allora, innanzitutto, forse a Milano logisticamente parlando sarebbe un po' difficile, perché i marciapiedi sono diventati sempre più stretti, quindi dividerli significa che è vero, un pedone veloce però deve saltare su un piede solo, quindi boh,

0: Animal delle Cat's Eye. E a proposito appunto di Animal, questo gruppo che si chiama Occhi di Gatto è un girl group, quindi tutto femminile, con sede a Los Angeles in California, e il gruppo è composto appunto da queste sei ragazze che hanno un'energia pazzesca. A noi piace tantissimo poi l'energia femminile.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina,

Arena di Fra Quintale alle 9.21 qui su Radio Z. E prima ancora ci siamo ascoltati Scusa Caterina, nuovo intenso brano del cantautore romano Primogenito, un singolo estratto dal suo primo EP intitolato Affogare in acque amiche. Allora, possiamo dire che è una grande scommessa, ma che effettivamente la critica musicale italiana ha proprio è compatta nel dire che insomma, che Primogenito è in grado di riportare un po' il cantautorato da queste parti, no? Quindi questo Scusa Caterina è questo titolo dal sapore intimo e confessionale, si nasconde dietro un'analisi lucida e spietata delle relazioni umane.

Sole, Uelo, Alvaro Soler e Roy Pace, voglio dire un trio incredibile che ci dà una vibe bellissima, perché è proprio così solare e intensa questa canzone che accompagna proprio l'inizio di ottobre, perché l'estate non è finita finché il sole non va via.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, con delle eccezioni. Sull'Autosole si procede a rilento tra l'accordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Firenze. Invece sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Code anche in uscita a Bergamo per chi viene da Milano. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese fino alle 20 di domani è chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano. In alternativa si consiglia di entrare a Legnano. Sulla 26 dei Trafori resta chiusa fino al 18 ottobre la stazione di Meina in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi viene da Genova. Sulla 7 Serravalle Genova è chiusa fino al 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia. È tutto, buon viaggio!

La voce inconfondibile di Biagio Antonacci con un'altra voce altrettanto inconfondibile, quella di Safe con Spiritual, il loro primo featuring, la loro prima collaborazione, che voglio dire veramente ci ha conquistato subito. La sappiamo a memoria, tra l'altro anche il video è veramente molto bello, quindi vi ricordo la Radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky. Nel frattempo ci prepariamo a muoverci con Anna, White Girl Wasted.

Cenere di Lazza alle 9.39, che ha segnato il suo esordio tra l'altro per la prima volta sul palco dell'Ariston nell'edizione di Sanremo appunto nel 2023, e si stanno stringendo i tempi perché ragazzi ormai si sa che Sanremo 2027 è praticamente alle porte, soprattutto per noi del settore praticamente c'è solo Natale che ci separa da Sanremo, e ci saranno appunto tre vere finali, ci sono un po' di cambiamenti proprio sull'asset perché c'è stato appunto il cambiamento del direttore artistico, che in questo caso è Stefano De Martino. Non vediamo l'ora di saperne di più.

chiama Agua e ci sta facendo letteralmente impazzire. Pensate che questa è addirittura la quinta collaborazione tra la pop star colombiana e il cantante connazionale, parliamo di Shakira e di Maluma. Shakira che arriva poi tra l'altro da tutto il successo della sua hit dei mondiali. Morire.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: te.
1: E c'è anche Taranai con la sua booster 10 minuti e siamo già nella seconda ora, dalle 10 alle 11, ma siete sempre in diretta con Ceci Malanino, quindi non temete che non vado da nessuna parte come ogni weekend. Ci siamo ascoltati appunto questa booster del 2024 e prima ancora Vita, Morte, Miracoli, novità invece di J-Ax, nuova appunto di quest'anno, con questo suo nuovo look un po' così, no, da domatore di stalloni, possiamo dire, che ha preso già da Sanremo sul palco. L'abbiamo visto appunto con questo cappellone, in questi stivali, devo dire che gli sta bene un po' questo look alla Walker Texas Ranger. Come?

Cesare Cremonini con la sua Paparazzi nuovissima, nuovo singolo appunto pubblicato questo settembre di quest'anno, che anticipa il 10° album in studio chiamato Amateur. Tutti noi vorremmo essere una rockstar, ma nessuno di noi pensa a quanto poi sia difficile affrontare il rapporto tra la realtà e l'apparenza, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Ecco Rewind My Mind, Stevie Edwards and Planet Funk.

Innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

evolvere, Olly, le 9:59 minuti proprio precise, spaccate. Tra un minuto si passerà alla seconda ora insieme e abbiamo un sacco di cose ancora di cui parlare, perché insomma abbiamo parlato di questa idee promosse dal governo della Corea del Sud di dividere per esempio tra i pedoni veloci e i pedoni un po' più lenti per ridurre lo stress. Allora parleremo proprio di stress, perché ora siamo proprio così alla vigilia di ottobre, il primo mese di settembre è andato, come ce la stiamo cavando? Le 10 in punto.

Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, prima volta che collaborano, tra l'altro sembrano due universi, insomma, così lontani da non potersi neanche toccare. Invece questa prima loro collaborazione in questo singolo è andata fortissimo, quindi devo dire complimenti. Ora ci ascoltiamo un'altra stella del cielo, una delle mie preferite, con una voce incredibile. Sto parlando naturalmente di Olivia Dean, che in pochissimo tempo si è presa veramente una fetta di pubblico gigante, ha avuto i suoi riconoscimenti nel panorama musicale, e ci piace sempre quando una voce femminile così potente si prende un po' la scena. Questa si chiama Baby Steps ed è nuovissima di quest'anno.

soldi. Volevo capire Madame insieme a Marrakesh alle 10.09 minuti. Apriamo appunto la seconda ora di Turbo Z con Ceci Malanino insieme in questo sabato 3 ottobre. Come abbiamo detto prima, si è aperto ufficialmente ottobre, ormai siamo proprio dentro alla season, cioè settembre è stato un po' un mese di assestamento che è durato pure anche un po', cioè sempre con quella cosa lì di gennaio che dura tipo 2 secondi e settembre dura 12 anni. Detto ciò, come vi sentite? Siete tornati alla routine? State cercando di mantenere i buoni propositi che avete fatto quest'estate, insomma, in vista appunto dell'inizio dell'anno? E soprattutto, come vi state godendo questo ritorno sui banchi di scuola oppure a lavoro? Perché insomma non è facile poi passare dalle vacanze alla vita vera. Una cosa bella è che almeno qui il tempo sta reggendo.

The Bausa, sicuramente loro non ci aiutano a scordare l'estate, con questa Lose Myself ci si trova subito in spiaggia, sotto qualche cabana, così a berci un drink, a rilassarci, però di sabato è tutto concesso. Tanti messaggi di voi al 335 30 10 25 sui vostri piani di stasera, fra poco li leggiamo un po' insieme.

0: Miami Mio di Elodie, beh, noi ti amiamo, direi senza dubbio. Questa hit del 2025, Elodie, che abbiamo visto da poco appunto alla Fashion Week di Parigi sfilare addirittura proprio come una modella, cioè non aveva niente di meno proprio, in rosso fuoco, con questo abito incredibile, e appunto ha aperto questa settimana di sfilate, di eventi dedicate alle collezioni primavera-estate 2027, facendo questa catwalk pazzesca con dietro appunto la Torre Eiffel. Siamo rimasti tutti senza parole, come ogni volta che la vediamo in qualche suo video,
1: Piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Che bella vita ce la cantano Angelina Mango e Ariete insieme, tra l'altro due giovanissime. C'è stato un ritorno di entrambe praticamente, Angelina Mango un pochino prima e Ariete che ci mancava tantissimo su questi schermi, ma

0: Golden Boy. Yeah.
1: Radio Z, Breaking News.
2: Le 10 e 28 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z, guardiamo insieme le notizie del giorno, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento, la richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa, a cui vanno 7 miliardi in meno, e l'energia. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha parlato di un contesto complesso. E un drone ha violato oggi lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione a raggiungere i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il mio rapporto con Giorgia Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, lo ha detto Trump, che ha anche elogiato l'UE per la decisione di immettere sul mercato parte delle scorte di carburante. Ed è botta e risposta tra Schlein e Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, nel programma 1 non vale 1, siamo generosi non ingenui, ha detto la segretaria democratica davanti alla direzione del partito, contano i cittadini, il 70% dice basta all'escalation militare, la replica del presidente del MS5. Per ora è tutto, le notizie parlo.
1: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, la situazione meteo non cambia sulla nostra penisola anche per questo sabato 3 ottobre, vi anticipo anche nella giornata di domenica 4 ottobre. Il tempo resta asciutto e ben assolato, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, aria freddina inizio giornata tipicamente autunnale, poi le temperature diurne torneranno diffusamente oltre la norma, prossime ai 25-27 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Via Radio.
4: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita, con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove si sono formati 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Sulla A14 Bologna-Taranto, invece, vi ricordiamo che sempre per lavori rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre, che in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Bologna-Casalecchio. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Un pezzone, quello dei giornalisti con Completamente, qui su Radio Z, direttamente dal 2016. Sono le 10:38 minuti, noi torniamo in diretta fra pochissimo.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Eccoci in diretta, come promesso. Sono le 10:39 minuti, questo Radio Z, in questo sabato bellissimo, qui c'è ancora il sole. Fra poco ci ascoltiamo il nuovo singolo di Sfere Basta, che si intitola Lontano, un singolo molto sentito, molto personale, molto intimo, che appunto va a così ad aprire la strada verso il suo nuovo album, che è già stato appunto annunciato, che non vediamo l'ora appunto di sentire, che si intitolerà Puro Sangue, fuori l'11 dicembre.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ed eccolo qui, Sfera Ebbasta con la sua Lontano, un pezzo veramente bellissimo, veramente sentito. Tra l'altro il video è stato girato per la prima volta da un artista davanti al Cenacolo Viniciano e c'è anche Gabriel, il suo bambino. È veramente un video molto bello, vi consiglio di vederlo e di usare la nostra radiovisione. Carol G.

Una canzone così romantica che ha portato Eddie Brock non soltanto a spopolare appunto sui social, ma poi a performare sul palco dell'Ariston appunto a Sanremo dell'anno scorso, facendo appunto il suo esordio. Lui diceva: non avrei mai pensato di diventare effettivamente un cantante, questo insomma era un po' una sua passione, però faceva tutt'altro. E appunto il successo poi gli è arrivato addosso, perché questa canzone ha toccato proprio delle corde che ha portato tutto il grande pubblico a interessarsi a lui, e poi insomma da qui in poi gli si è aperta una grande carriera, quindi noi tifiamo sempre per lui. A proposito di carriere, c'è Anna Castiglia qui su Z per la prima volta con Niente di me.

0: amici, qui siamo arrivati al momento dei saluti, purtroppo, ma sapete che domani saremo di nuovo in diretta dalle 9 alle 11 con Ceci Malannino con il Turbo Z a raccontarci un po' anche cosa avete combinato stasera, perché è sabato, quindi grande classico, così ci si diverte. Adesso passerò il testimone per le ore successive, naturalmente, perché la programmazione di Radio Z è sempre bellissima e infinita, al nostro Dario Vanacore che si occuperà di voi. Siete in ottime mani. Ciao ragazzi, buon sabato.
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 11 in punto.

0: Destinazione Z.
1: È così, questo è il nome del programma che parte ufficialmente alle 11:03 minuti di questo sabato 3 ottobre 2026 su Radio Z, Destinazione Z, a tenervi compagnia fino alle 13, quindi saranno come sempre due ore all'insegna del divertimento, della spensieratezza, della buona musica che è sempre la grande protagonista e poi dei contenuti che spazieranno in tanti ambiti differenti, quali restate da queste parti per scoprirlo qualora foste nuovi, se siete invece tra gli affezionatissimi sapete già in che direzione andremo. Io intanto vi ricordo che potete seguirci innanzitutto grazie alle autoradio, probabilmente siete in auto, ma se state tornando a casa o magari andate al bar, dite 266 del digitale terrestre alla vostra smart tv oppure al barista lì al bancone e potete godere anche della nostra radiovisione che vi accompagna sempre anche nella nostra app RTL 102.5 Play. Diciamo le coordinate le avete tutte a disposizione e allora con tutto di ultimo partiamo.

0: Ultimo da record anche al cinema. Arrivano notizie relative al box office. Oltre 3 milioni di euro per il film evento ultimo tutto live a Tor Vergata. Ha detto: sono molto contento di questo nuovo record che abbiamo stabilito al cinema, perché quello che avete visto è stato un lavoro enorme durato anni. Il merito è sempre vostro. Io come artista cerco di dare il meglio, ma poi questi risultati riescono a esserci solo se dall'altra parte c'è una risposta come questa. Tanto di cappello a Ultimo, uomo dei record di questo 2026. Avanti ora con Aiello, Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi,

I like the way you kiss me, così arte massa alle 11 e 13 minuti su Radio Z. C'è un film in particolar modo in queste settimane che sta attirando l'attenzione su di sé, si intitola Heart of the Beast, protagonista, o meglio sarebbe meglio dire co-protagonista, Brad Pitt, che deve dividere lo schermo con il cane Odino, che è lì un pastore tedesco belloppolo. 96% su Rotten Tomatoes, l'aggregatore di voti, mica male, quasi la perfezione.

Brividi, brividi, le ali, questo è il titolo della canzone di Max Pezzali che trovate su Radio Z alle 11:17 minuti in destinazione Z, uscito proprio in questi giorni, ieri per la precisione, il nuovo singolo che fa parte anche della colonna sonora di Nord, Sud, Ovest, Est, la serie Sky che uscirà il 9 ottobre e che anticipa questo singolo l'album dell'artista atteso invece per il 30 ottobre, un bel periodo per Max Pezzali.

0: molla.
1: Voilà, Galli alle 11.23 minuti, lo trovate su Radio Z, come trovate la migliore musica. Per questo ringraziamo la nostra programmazione musicale nelle figure di Max Adinolfi e Alessio Valentini, che vi fanno ballare, vi fanno commuovere e chissà che cosa vi propongono tra pochissimo. Parlavamo poco fa di Art of the Beast, film con Brad Pitt e Odin, molto ben accolto dalla critica e anche dal pubblico, dicevamo 96% su Rotten Tomatoes, recensioni che lodano in particolar modo Uber, questo è il nome del pastore tedesco, come Odin, da cane da combattimento, come si chiama sto cane? Scusate, ci vuole pazienza. Pazienza Zero è anche il titolo della canzone di Taylor Swift.

0: in più. Via Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita, con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove si sono formati 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Sulla A14 Bologna-Taranto invece vi ricordiamo che sempre per lavori rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre e che in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Bologna-Casalecchio. Infine sulla A1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente, si sono formati 2 km di coda tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Sei. Manca fa così, dottoressa Olivia Rodrigo. Stupid Song, lo dice lei. Qui apprezziamo 11:35 minuti su Radio Z in questo sabato 3 ottobre 2026. Tra poco soffermeremo la nostra attenzione. Si può soffermare l'attenzione o è riflessivo? Non lo so. Nel dubbio, qualcuno che va a scuola mi corregga se ho sbagliato. Su un personaggio chiave del mondo del cinema, Tom Cruise.

0: Ferrove con la sua Ale alle 11:41 minuti che scoccano in questo istante su Radio Z. Tra pochissimo andremo a farci un po' i fatti di Tom Cruise. Piccolissimo break e torniamo con anche Joker.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Ecco qua, quando dico piccolissimo break vuol dire che è veramente poco il tempo che ci separa. Allora ritorniamo con Tom Cruise perché è nelle sale con The Girl, è stato impegnato nelle riprese chiaramente nel tempo necessario per portarlo poi sul grande schermo, e il racconto di Riz Ahmed, attore rapper che ha condiviso con lui il set, dice: è un pazzo scatenato, sta sempre a lavorare.

Grande protagonista della scena musicale, anche contemporanea, Giorgia. Questa è la sua nuova Parafulmine alle 11:45 minuti. Giorgia, che tra le altre cose, lo ricordiamo, è protagonista di X Factor nel ruolo di conduttrice e presentatrice. C'è qualcosa che non sa fare? La carbonara. Giorgia, se ci ascolti, scrivici 335 30 10 25. La sai fare, la parmigiana. Dobbiamo trovare qualcosa che non sai fare. Avanti con Another, questa è Silver Lines con Emily Watt.

di Tom Cruise, di come dalle parole di Riz Ahmed, co-star nel nuovo film Digger nelle sale proprio in questi giorni, abbia detto: io non so come faccio a tenere questi ritmi, perché nel racconto spiegava che finivano le riprese di Digger, Tom Cruise prendeva l'elicottero, si faceva trasportare dall'elicottero verso un'altra location che distava poco, dove era impegnato in altre riprese per il reshoot di alcune scene di Mission Impossible, e intanto si allenava, e intanto rifletteva, intanto meditava, intanto dormiva. No, dormire no, perché se sei Tom Cruise non puoi dormire, o meglio, fai sequenze action anche mentre dormi, non so, veramente, un uomo d'acciaio. Più che il David Guetta e French Montana.

0: Si vede l'Ushuaia di Ibiza, si vedono loro, David Guetta, Hugh Hell, French Montana, Idan Martin, la loro Shine, novità che trovate su Radio Z. Hugh Hell, il buon Florent Fiorenzo per noi italiani, è stato grande protagonista con la sua musica nel corso di quest'estate. Moving to the Sun è stata la colonna sonora e l'estate non vogliamo lasciarla andare, va bene così. Le temperature si sono abbassate un po'. C'è da bere ora? Bello, fresco, menta con Camilla Magli.
1: Sai

0: Tate McRae con Greedy, così la nostra playlist che vi accompagna nel corso di questo sabato 8 ottobre 2026, così in chiusura della parentesi dedicata al mondo del cinema, che magari riapriremo tra poco o magari no, chi lo sa, perché ci sono anche argomenti crossover. Segnalo che sembrerebbe che il buon Jim Carrey si sia sposato in queste ultime ore, quindi per la terza volta. Tanti auguri a lui, l'importante è la felicità, la ricerca della felicità. E chi siamo noi per opporci? Nessuno. Mezzogiorno in punto.
1: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Malagie con Move Joe si apre la seconda ora della Destinazione Z che vi accompagna fino alle 13. Allora, in questa seconda parentesi, come di consueto, spazio sempre protagonista alla musica.

Ma un occhio lo daremo anche alla cultura nerd e alla cultura pop più in generale, che fa parte delle nostre esistenze ormai sempre di più. Quarto reparto, Black Baby e Stay Lola con la loro Blindo.

0: tartufo nel passato con la musica dei Pinguini Tattici Nucleari a periodi difficili, era il 2020, ma loro sapevano farci ridere. Questo è il titolo della canzone, il videoclip che mette anche un po' i brividi. Alle 12.10 su Radio Z, 266 del Digitale Terrestre, momento dedicato alla cultura che sulle nostre pagine online, quindi il sito di riferimento è radioz.it, ogni sabato vi porta un paio di letture per tutte le età e per tutti i gusti. Il primo si intitola Punto di partenza 1976-1996 e rispolvere alle origini di Hayao Miyazaki, papà di grandi pellicole cinematografiche d'animazione, pubblicato dalla Nave di Teseo. Il secondo, ve lo dico tra pochissimo, c'è Jimmy Neiro. E allora?
1: Rabbè, ton, ton, ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

delle do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Allora, Gimineiro, 12 e 12 minuti su Radio Z, torniamo nella parentesi dedicata al mondo della cultura e della letteratura, perché tra le proposte di questa settimana nel nostro spazio RadioZ.it c'è anche il dilemma del porcospino dello psicologo Francesco Boz, pubblicato da Mondadori, che riprende un concetto di Arthur Schopenhauer, parliamo di filosofia, che nel 1851 teorizzò che a un maggiore avvicinamento tra gli esseri umani ci fosse la possibilità di un aumento anche del farsi male reciprocamente.

0: Hush, you know. Okay.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa

0: casa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: La Torcida di Brescia, 12 e 19 minuti, la trovate su Radio Z. Facciamo anche un attimo il punto sulle novità a tema videoludico che sono arrivate in questi giorni, perché c'è un bel tuffo nostalgico nel passato, con ovviamente una proiezione verso il futuro, perché le nuove tecnologie dei videogiochi permettono grandi cose. Ebbene, in questi ultimi giorni è arrivato Ace Combat 8, l'ottavo capitolo che si intitola Wings of Thief. Spero di averlo pronunciato bene, però è un grande tuffo nei ricordi per chi ha seguito questa saga praticamente da sempre, che arriva grazie a Bandai Namco

0: festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Possibile che l'abbiate incrociata anche nei vostri scroll sui social? Sta facendo veramente impazzire tutti. Questa canzone si intitola Non mi innamorerò e la trovate con Puccio, Mia e Cristi nella playlist di Radio Z. 12 e 22 minuti di questo sabato 3 ottobre 2026 arriva Barry Can't Swim e ci dà un unico imperativo: dance, dance, dance. E allora si balla. You play back to me.
3: Play that.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sono le 12.29 su Radio Z, partiamo dalle notizie dall'estero. Il copilota del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv stava pianificando un atto terroristico e quanto emerge dall'inchiesta emiratina avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza tentando di prendere i comandi dell'aereo. Le indagini sull'accaduto proseguono. Cambiamo argomento, restiamo all'estero. Allarme in Lituania per un drone che ha violato lo spazio aereo nazionale. Le autorità di Vilnius hanno invitato la popolazione dell'est del paese a individuare i rifugi antiaerei e a cercare un luogo sicuro in caso di allarme. Ci spostiamo sul mondo dello sport. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole nel Gran Premio del Bahrain, disputato però a Sepang in Malesia. L'olandese della Red Bull precede la Ferrari di Lewis Hamilton terzo, Hadjar penalizzato di 5 posizioni, in griglia sale Kimi Antonelli terzo, mentre Leclerc è quarto. Domani alle 9 del mattino la gara. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore. La linea ora passa prima alle colleghe e colleghi di Trebi Meteo e poi ai colleghi e alle colleghe di Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da

0: sulle Alpi occidentali. Temperature massime in generale oltre la media, specie sulle regioni tirreniche. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente il traffico è bloccato tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e di conseguenza si sono formati anche 2 chilometri di coda nella stessa direzione. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A7 Serravalle Genova, dove si è formato 1 chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. E code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali in atto e per chi viaggia in direzione della Svizzera. E code anche tra Como Monte Olimpino e Como Grandate nella direzione opposta a causa del traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

0: Far, Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega.
1: Così con calma il remix di Pedro Capò e Farruko alle 12:38 minuti va affrontata la vita. Allora, parlavamo poco fa dell'effetto nostalgia, di ripensare ai grandi classici dei videogiochi che ritornano, ma attenzione perché la nostalgia viaggia anche grazie alla musica che fa da colonna sonora a questi videogiochi. A proposito di colonne sonore, proprio nei prossimi giorni, il 10 ottobre a Cagliari e l'11 a Palermo, ci sarà Yoko Shimomura, che è una delle compositrici giapponesi chiaramente, che ha scritto pagine e pagine di storia dei videogiochi. Nella fattispecie la sua musica era in Kingdom Hearts, grande iconico titolo, e Final Fantasy XV tra le altre cose, e sarà anche lei presente a questi concerti che si chiamano Echoes of Light, questo è il titolo. Ci sono Annalisa e Madame ora.

Antica, così analizza con Madame, 12 e 43 minuti, a proposito di cultura che passa dal mondo nerd e dal mondo della cultura pop. Il numero in edicola di Topolino, il 3697, continua una tradizione che si è innestata da un annetto abbondante, quella di riscoprire i dialetti della nostra penisola. E allora, questa settimana sono protagoniste le Marche, l'Abruzzo, il Trentino, Alto Adige e la Sardegna. Nella storia Topolino è l'intraccio

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

Berlino con Ernie alle 12:50 minuti. Probabilmente qualcuno tra chi ci ascolta si starà spostando verso la Germania, magari non verso Berlino, ma verso la parte bassa, verso la Baviera, perché siamo entrati nel mese di ottobre e ottobre si traduce in Oktoberfest, mi raccomando. Guidiamo senza bere, beviamo senza guidare. Siate responsabili. Oh. Bus Persuades alle 12:50 minuti su Radio Z, trovate Miley. Let's go.

Il videoclip ha delle vibes un po' Michael Jackson in Thriller, ovviamente contesto molto differente, videoclip che come tutti quelli della nostra musica trovate al 266 del Digitale Terrestre in radiovisione. Alle 12.53 minuti noi andiamo avanti, ci avviciniamo quasi alla conclusione di Destinazione Z, collaborazione tra Fade e Sfera Ebbasta in questo 2026.

0: Ridendo e scherzando, sono passati 5 anni da quando questa canzone di Fred De Palma dal titolo Ti raggiungerò usciva, e ridendo e scherzando sono passate anche 2 ore, quelle di Destinazione Z. Dico questo perché siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento di oggi. Allora, grazie da Dario Vanacore, grazie a nome di tutta Radio Z per averci scelto. Continuate a sceglierci se siete stati bene, anche perché tra pochissimi istanti a questo stesso microfono in via Virginio Orsini 8 in Roma ci sarà Cianna con Z, ma le prossime 2 ore sono le sue.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13. Zetagram. Ma buongiorno, buon pomeriggio alle 13:40 secondi, significa che vi siete appena svegliati. Mi auguro per voi, sabato 3 ottobre 2026, purtroppo siamo in pieno autunno. Purtroppo sì, voi direte, insomma, cominciato da qualche giorno, una settimanella fa, poco più, però ormai ho abbandonato l'idea che sia ancora estate per un po', perché i pantaloncini corti non ci sono più. I pantaloncini corti non ci sono più, il che è un bene, sotto un certo punto di vista, perché sono il capo d'abbigliamento più brutto che abbiano mai inventato. Però è anche vero che nella nostra condizione significa che sta cominciando a fare un po' più fresco, che le giornate stanno diventando un po' più buie, quando uscita da lavoro sono le 17, 17, 30, 18, diventa già un po' più buio, ma noi ci godiamo ottobre, che è uno dei mesi quantomeno di transizione, per cui non fa ancora troppo freddo. Io dico buongiorno perché magari qualcuno ha fatto serata ieri, altrimenti buon pomeriggio e buon pranzo, perché tra poco si mangia, al ritmo di Marrakesh GUE Casini.

Per chi si è organizzato in tempo, li ha visti live all'Ippodromo a Milano pochi giorni fa. Marrakesh, Gue, Casini alle 13:04. State ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, benvenuti su Zetagram. Buon pranzo, l'abbiamo detto a tutti voi. Ma soprattutto viva la musica con Emma e Fabri Fibra. Antidroga.

due stati fa Capo Plaza ha fatto uscire un singolo che si chiama Fino all'Alba, con cui ci ha fatto ballare per tutta l'estate. È uscito intorno a maggio, per cui è stato veramente perfetto. Non è mai finito, a dire il vero, perché lo balliamo anche in questo sabato 3 ottobre 2026. Sono le 13:11, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, mettetevi comodi. Questa è Zetagram, una radio in cui, un programma in una radio in cui si ascolta musica di tanti tipi, perché sicuramente sappiamo a chi ci rivolgiamo, ma sappiamo anche quali cose vogliamo farvi scoprire. Per esempio, abbiamo appena ascoltato qualcosa di rap, mentre adesso ci andiamo su un country pop nato, a dire il vero, non troppo tempo fa, perché l'artista che nello specifico stiamo per ascoltare ha cominciato a fare musica nel 2021, ha cominciato a spaziare tra appunto country pop, southern rock, e questa qui si chiama Choose in Texas, può farvi immaginare più o meno di che genere si tratti. Da Texas, Ella Langley.

che bella, Ella Lang, le Choose in Texas, le 13:15 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna qui su Zagram e tra poco invece la colonna sonora di un film tutto italiano realizzata da Aidan Ron con Lorenzo Loi, Exos, Johnny Marsiglia, è il primo singolo della colonna sonora Rider, Tout est Noir.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: È del 2017, questa che forse è la canzone più strillata durante i concerti di Coez, insieme a Faccio un casino, non lo so, forse la musica non ci riesce a battere persino quella. Sono le 13:22 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna qui su Zetagram. Invece c'è un artista che recentemente ha rilasciato dichiarazioni importanti, non è la prima volta che ne parla, però ogni volta che lo ripete evidentemente arrivano a un pubblico nuovo, perché magari si era perso qualcosa che avesse detto in precedenza, riguardo il suo essere cringe, tra tante virgolette. Cringe che significa? Lo sappiamo tutti, quell'essere imbarazzante, quell'essere fuori luogo, tra virgolette. E lui ha detto: è vero, spesso mi accusano di esserlo e chi se ne frega, sarò cringe, sono cringe perché mi godo la vita. È una cosa che tanti non riescono a fare, dicendo: ah, vedi, adesso sono pieno di aura, no? Si dice spesso oggi, quando invece non vivono.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

È il singolo più streamato del Ryan Tate mixtape uscito qualche mese fa di Tadua, si chiama Blue alle 13:25 minuti. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questa è Z, gran buon pranzo a tutti, buon sabato 3 ottobre 2026, spero lo stiate passando nel migliore dei modi, spero vi piaccia, Jisoo, un po' di K-pop, click! This-

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita, con solo poche eccezioni. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Inoltre vi ricordiamo che sempre sulla A14, per lavori di ammodernamento, rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale fino al 27 novembre per chi viaggia in direzione di Ancona. Code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, per le operazioni doganali in atto e per chi viaggia in direzione della Svizzera. E code anche tra Como Monte Olimpino e Como Grandate, nella direzione opposta a causa del traffico intenso. In chiusura, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

C'è già qualche foglia arancione in giro, ma i Colors ci fanno rimanere in estate. Cabriolet Panorama alle 13:39 minuti. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questa è Zagram. Questa invece è una bella storia di Adela, si chiama così, una ragazza nata nel 2003 in Bratislava, in Slovacchia. Una ragazza che ha scritto una canzone in cui intende dire che tutto quello che vuoi sognare, che puoi sognare, non deve essere necessariamente realizzabile.

0: Vuoi realizzare i tuoi sogni dove ti pare, non per forza a Los Angeles, lo dice Adeline in LA. Le 13:42 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questa è Z Gran. Buon pranzo a tutti, buon pomeriggio e buon sabato 3 ottobre 2026. È appena passato, settembre, lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

vuota quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Tommaso Paradiso alle 13:49 minuti. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questo è Zetagram. Buon sabato 3 ottobre 2026. Sono cambiate le discoteche, nel senso che non è un discorso fatto negli anni.

Letteralmente ogni anno in questo periodo più o meno si comincia a cambiare, finiscono le serate all'aperto, finiscono le serate che di solito cominciano un po' prima, perché la discoteca autunnale, soprattutto quella invernale, inizia praticamente sempre verso mezzanotte, mezzanotte e mezzaluna, invece in estate spesso anche con il tramonto, perché ovviamente è una situazione diversa. Io preferisco mille volte, ma chiunque preferisce mille volte stare all'aperto col drink in un posto che non è così che ti toglie il respiro, però va bene, godiamoci anche le discoteche invernali. Napoleone.

0: Napoleone mi ha fatto venire in mente, soprattutto con il suo videoclip al 266 del Digitale Terrestre, che da piccoli è importante imparare uno strumento musicale, secondo me quantomeno, perché lo impari molto facilmente, sembra la banalità delle banalità, però amici che recentemente hanno provato a prendere lezioni non di chitarra come quella che suona lui, ma di pianoforte, mamma mia che brutto, peggio degli Aristogatti.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic ass.
1: Non c'è un amore senza.

0: mai lunedì.
1: Una bellissima dedica all'Ucraina, cosa che ha fatto a Sanremo nel 2023. Tananai, questo è Tango alle 13:59 minuti. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questa è Z Gran. Buon sabato 3 ottobre 2026, buon pranzo per chi l'ha già fatto, sono le ore 14, per cui qualcuno magari si sta mettendo a tavola adesso, con calma. Tanti auguri a chi sta insieme da un annetto.

mi riferisco proprio a Tananai con Kami Hawk, sono molto lontani dai riflettori, il che secondo me è sempre un bene, soprattutto per coppie, per persone molto esposte come loro. Qualche giorno fa hanno festeggiato l'anniversario. Ora sono le 14:25.

Mi piace tanto quanto artisti che sono molto molto riconoscibili nella propria regione cambiano accento per venirsi incontro. Ricordo per esempio Mahmood, che l'ha fatto qualche mese fa con Liberato, e adesso Achille Lauri insieme a Geolier, creando per noi alle 14:04. State ascoltando Radio Z. Io sono Channa, questa è Zgram. Buon pranzo e buon Ainir Sign. Show me love, LB1.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il vincitore del penultimo Sanremo, Olly Balorda, Nostalgia, alle 14:10. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, su Instagram vediamo che è già attivissimo, pronto per gli stadi nel 2027. Lì con Giulia lavorare a nuova musica, ma anche evidentemente a fare le prove. Non credo che stia già facendo le prove il 3 ottobre 2026 per il tour che inizierà l'11 giugno 2027 a Trieste. L'ultima data invece sarà il 10 luglio a Padova. Nel frattempo si farà una serie di stadi ed è molto bello quando un artista lo vediamo. Noi ci siamo cresciuti insieme praticamente, a partire dai club, poi palazzetti, poi qualcosa di più grande tipo le venue estive e poi gli stadi. 22 Simba, ne vale la pena.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

È forte 22 Simba, è straforte, ne vale la pena. Le 14:14 minuti, state ascoltando Radio Z. Se ci credete, quando coincidono minuti e ore, esprimete un desiderio, fatelo comunque, tanto male che va, avete fatto un focus su ciò che sperate succeda nel vostro futuro. È straprolifico, oltre che molto forte, perché ha fatto diversi album solo quest'anno, ne ha fatti un paio. Gli auguriamo tanto, tanto, tanto, visto che ne vale davvero la pena per semicitarlo. Peggy Goo con Aira Star, andiamo un po' in discoteca, vai, balliamo, Woman.

Sono sicuro che abbia fatto scoprire la bossa nova ad un sacco di italiani, Gaia, quest'estate con Bossa Nostra. E visto che è una che ne sa veramente tanto di musica, abbiamo avuto modo di chiacchierarci più e più volte, mi auguro che anche nuovi generi musicali magari riesca a portarli in Italia nei prossimi mesi, nelle prossime estati. Sono le 14:21 minuti, state ascoltando Radio Z, che vi invita ad assistere a Rider, il nuovissimo film originale firmato Ronan Dade, in cui l'arte cinematografica si unisce a quella musicale. Andate su RTL 102.5 Play in Special in Contest o sui nostri social e scoprite come partecipare.

Le Cazzai Animal, le 14:24 minuti, state ascoltando Radio Z, qui su Zetagram. Io sono Cianna, buon pranzo a tutti, ma in realtà buon caffè, diciamoci la verità, ormai avrete finito di mangiare. In questo sabato 3 ottobre 2026, magari state andando da qualche parte, è periodo di sagre, perché no? State andando a una bella sagra e lo state facendo in compagnia di Radio Z, che vi butta dentro questo bel flamenco, Paranoia, Samurai J.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14 e 29 minuti, il copilota del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv stava pianificando un atto terroristico. E quanto emerge dall'inchiesta emiratina, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza tentando di prendere i comandi dell'aereo. Le indagini sull'accaduto proseguono. Voltiamo pagina, quasi 29 miliardi di euro in due anni per energia e difesa grazie alla clausola di salvaguardia, 14,4 miliardi a ciascun settore nel 2027-2028. Per l'energia il governo prevede aiuti a famiglie, imprese e studenti, compreso il trasporto pubblico, oltre a misure per

0: le rinnovabili e un nuovo energy release. Alla difesa andranno risorse per rafforzare capacità operative e tecnologiche in linea con gli obiettivi NATO. In chiusura con lo sport, il tennis, Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai e salta l'intera trasferta asiatica. Una rinuncia che complica ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo, con Zverev sempre più vicino. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle

0: che piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime in generale oltre la media, specie sulle regioni tirreniche. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona segnaliamo 3 km di coda per interventi di ammodernamento della rete, con tempo di percorrenza di mezz'ora rispetto ai consueti 10 minuti. Sulla 9 Lanate Chiasso invece, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Vi informiamo inoltre che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona Toce sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 8 Milano Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Per il momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Ma vi ricordate quando nel 2015 c'era solo Alvaro Soler nelle nostre orecchie? C'era Sofia, c'era la cintura, veramente impressionante. Poi è bello che sia tornato adesso in una collaborazione con Uelo e Roy Paci, che si chiama Il Sole, alle 14:34 minuti su Radio Z.

Dopo Light, Taylor Swift, alle 14:41 minuti, stai ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, spero tu stia passando un buonissimo sabato 3 ottobre 2026. Taylor Swift è una di quelle che, sì, tanta gente la ama da morire, e anche quelli che magari apprezzano un po' di meno devono rendersi conto per forza che ha fatto talmente tante cose, tutta una più giusta dell'altra, a partire in realtà da un certo punto in poi della sua carriera, perché all'inizio indubbiamente i numeri sono sempre stati alti, però ha sbagliato un sacco di cose, tant'è che ha dovuto vendere tantissimi diritti musicali che poi ha decisamente fatto rientrare. Spirituale. Biagio Antonacci con Safe. Stavo sognando.

0: Che bella questa collaborazione tra Biagio Antonacci e Safe. Il loro ultimo singolo si chiama Spirituale. Sono le 14:44 minuti, state ascoltando Radio Z, questo Zagram. Io sono Chan, è un sabato in cui potete ancora far qualcosa fuori perché non fa troppo freddo. Certo, andare al mare non si può più fare, andare al lago magari è una roba che probabilmente adesso vi costringerebbe a mettervi una felpa, per cui magari perché no? Continuiamo a fare cose pseudo-estive, tanto autunnali, con una felpa in più. Jimmy Neyro.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Roseville Narrari, le 14:49 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna, spero stiate passando un ottimo sabato 3 ottobre 2026, anche se non finiscono le canzoni estive, cioè non pensate che da quando cominciano a fioccare le prime foglie un po' marroncine, arancioni, quelle che coloravamo alle elementari, allora all'improvviso è autunno, perché continua l'estate. Ci sono artisti che fanno uscire le canzoni estive, per esempio, verso febbraio per prepararsi all'estate, ce ne sono altri, tipo loro due, che la fanno uscire a fine estate. Maluma e Shakira, Agua.

Dopo Chantaje nel 2016, dopo Clandestino nel 2018, questa è la versione più recente della collaborazione tra Maluma e Shakira, si chiama Agua. Alle 14:53 minuti state ascoltando Radio Z su Zagram. Ci prepariamo tutti per il concerto di fine ottobre di Artify nei palazzetti. Parte il tour Swag Music.

0: hit mondiale.
1: Mahmood con Elisa, una bella collaborazione dal 2021 che si chiama Rubini, alle 14:59 minuti. Ciao a tutti, altro che freddo, oggi pomeriggio si va a nuotare a Capo di Lago, con la muta ovviamente, vedi? Si continuano a fare certe attività, ma perché no? Tanto c'è comunque un bel tempo, non fanno quei 2 gradi che faranno tra qualche mese in determinate città, perché ce ne sono altre dove i gradi restano 15-20, oddio, 20 non saprei. Io sono Gianna, è stato un piacere essere insieme a voi in questo weekend. Adesso Angelica Ellie fino alle 17. Ciao!
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 15.
4: Collettivo Z.
3: Avete sentito? Non bene di più, siamo tornati finalmente nel Collettivo Z sabatale, come piace dirlo a me, una puntata meravigliosa che inizia adesso allo scoccare delle 15 in punto con la vostra Angelica Ellie, per poi finire alle 17 naturalmente successivamente.

Effettivamente ci sarà Alma, ci saranno tante cose, la musica sempre qui con noi su Radio Z, però anche voi siete i protagonisti. 335 30 10 25 il nostro numero ufficiale della radio, che mi auguro sappiate a memoria, e anche la nostra meravigliosa radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Parliamo di quanto è difficile pronunciare la frase digitale terrestre. A parte questo, per ultima cosa, non per importanza, la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, attraverso la quale potete andare a recuperare tutto, le puntate precedenti, le interviste magari dei vostri artisti preferiti, magari qua in rotazione. Iniziamo con la musica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

eternamente di Giulia e Brescia qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, 15 e 4 minuti di questo sabato 3 ottobre 2026, non c'è bisogno che vi ricordi l'anno, però quante più informazioni possibili fanno sempre bene. Another Silver Lines.

Amore Cane, Emma e Lazza, un duo di cui non sapevamo aver bisogno. 15 e 11 minuti questo sabato 3 ottobre qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z con Angelica Elmi. 335 30 10 25, ci state iniziando a scrivere. Ciao a tutti, altro che freddo, oggi pomeriggio si va a nuotare a Capo di Lago con la muta, ovviamente. Molto bello questo programma. Ciao, un saluto da Katia e Chiara e il piccolo Leo. Ciao a tutti, continuate a scriverci cosa state facendo questo sabato, magari con le panze piene. Vi lascio all'ascolto di Cesare Cremonini, la sua Paparazzi su Z.

0: parli più.
1: Bellissimo anche il videoclip di questo brano, nuovo brano di Cesare Cremonini, Paparazzi, qua su Radio Z alle 15.15. Esprimiamo un desiderio, magari proprio il desiderio di ascoltare l'album in uscita, appunto questo brano anticipa l'album Amateur, spero di aver pronunciato, di averlo pronunciato bene, che esce tra 20 giorni. Inizia quindi il countdown, ci ascoltiamo Madame, Mamma non mamma.

Ed eccoci tornati dopo l'ascolto di Missili con Fra Quintale e Giorgio Poi qua su Radio Z nel nostro collettivo Z, 15:21. Io vi ricordo il nostro numero ufficiale della radio, 335 30 10 25. Oltre alla musica i protagonisti siete voi, e la nostra applicazione completamente gratuita, per cui non avete scuse, RTL 102.5 Play. Potete seguirci ovunque voi siate nel mondo grazie a questa applicazione, e soprattutto potete andare a recuperare ciò che vi siete persi, magari anche questa puntata, se non riuscite a seguirla. Ci ascoltiamo i Bausa con Lose Myself.

Rosa, li conosciamo molto bene qua in rotazione su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Arrivano spesso con la loro Lose Myself di quest'anno alle 15:24 minuti. Che cosa state facendo voi al 335 30 10 25? Sono molto curiosa. Qui con voi Angelica Elli fino alle 17 in punto e ci ascoltiamo Prachi con Broken World, sempre su Z.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 9 Lanate Chiasso, dove

0: tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Sulla vicina A4 Milano-Brescia invece per il traffico intenso troviamo una coda all'altezza della barriera di Milano Est in direzione di Milano. Inoltre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto ci sono rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova-Gravellona-Toce resta chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina sia in entrata in direzione di Gravellona-Toce sia in uscita provenendo da Genova. Ricordo che in chiusura, ancora per lavori, sulla 8 Milano-Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: E chi è che non la conosce questa canzone di Doja Cat, Paint the Town Red, qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, la puntata sabatale, come piace dirlo a me, per chi mi segue sempre lo sa, lo sapete benissimo, RTL 102.5 Play invece è la nostra applicazione completamente gratuita per seguirci ovunque voi siate nel mondo e anche per recuperare tutte le cose vecchie, le puntate vecchie, gli artisti magari i vostri preferiti intervistati da noi. 15:38 minuti di questo sabato 3 ottobre, la musica continua con Angelica Ellis fino alle 17 in compagnia anche e soprattutto vostra. Non scordatevi il numero ufficiale di Radio Z, 335 30 10 25. Intanto dedica di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivederti.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, una dedica anche per voi qua su Radio Z, ce la canta Ernia appunto nel nostro collettivo, la nostra puntata sabatale, come piace dirlo a me, di questo sabato 3 ottobre. È iniziato ottobre, ragazzi, quindi ci avviciniamo sempre di più all'autunno. Come vi sentite alla fine ufficiale ormai dell'estate? Io non lo accetto, io non lo accetto. Bea su Radio Z.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Era la voce di Kid Yugi, la conosciamo molto bene, soprattutto viene qua in rotazione su Radio Z molto spesso nel nostro collettivo Z. Era la sua Amélie qua alle 15:48 minuti di questo sabato 3 ottobre. Bellissimo anche il videoclip nella nostra radiovisione 266 del digitale terrestre, molto faticoso dirlo, e 735 di Sky. Connettetevi per poter vedere tutti i videoclip degli artisti in rotazione. Per esempio sta arrivando la nuova di Sfera Ebbasta, la sua Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: sangue sopravvive alle generazioni.
1: Questo brano ci porta lontano in tutti i sensi, lontano a viaggiare un po', Sfera Ebbasta qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, siamo quasi in chiusura della prima ora insieme su due, fino alle 17 con Angelica Ellis, stiamo per ascoltare un'altra voce che ben conosciamo qua su Radio Z, quella di 100.000 carie, monete e bottoni.

compito che faccio a tutti voi, quello di guidare in maniera ovviamente sana e in salvezza. Drive safe, ce lo dicono Miles Smith e Neil Horan alla chiusura della nostra prima ora su due qua nel Collettivo Z, una puntata sabbatale, come piace dirlo a me, con Angelica Ellie fino alle 17. Questo sabato 3 ottobre che cosa state facendo? Ce lo potete dire al 335 30 10 25. Oltre alla musica, anche voi siete i protagonisti, quindi continuiamo ad ascoltare le canzoni e scriveteci ovviamente. Le 16 in punto.

nuovo brano di un duo molto particolare, quello di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari. La loro Goia apre la nostra seconda ora insieme fino alle 17:16:03 di questo sabato 3 ottobre. Una puntata sabatale, come piace dirlo a me. Ci ascoltiamo una voce che ben conosciamo.

Karol G e Tiesto contigo qua su Radio Z nel collettivo Z, conmigo invece Angelica Elli alle 16:09 minuti al 335 30 10 25. Intanto ci scrivete: adesso sto finendo di sistemare la cucina, poi spesa e preparo una buona torta di mele. Buona l'ho aggiunta io, non c'è scritto, me ne sono accorta adesso, evidentemente è un lapsus, perché è molto buona la torta di mele. Se non fosse che sono intollerante al glutine ti direi invitami e vengo e la mangio con te, persona che neanche si firma. Mi sto autoinvitando da una persona sconosciuta. Bene, continuiamo il programma, alle 17 si conclude, intanto la musica, Anna Castillo.

questo ritmo jazz latino nuovo, una ventata d'aria fresca per Anna Castiglia e soprattutto per noi, la sua Niente di me qua su Radio Z alle 16:13 minuti nel nostro collettivo Z, la nostra puntata sabatale. Io continuo a dirlo, questa è proprio la mia firma. Chi vedo è Elvis Crespo, la graziosa su Z.

Non me ne volete, napoletani all'ascolto, Ip e Metu, di Geolie qua su Radio Z, nel collettivo Z. Io l'ho detto, la premessa l'ho fatta, non essendo napoletana questo disannuncio non è proprio il massimo. Le 16:20 qua su Radio Z, la nostra puntata si conclude alle 17, ma la musica continua qui in rotazione. Magari avete tanti dei vostri artisti preferiti e comunque voci che conoscete, soprattutto quella che sta arrivando adesso, amata da moltissimi. Ultimo, la sua Tutto su Radio Z.

0: quale miglior romanticismo se non quello di Ultimo, la sua tutto qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, e ci arriva un messaggio altrettanto romantico al 335 30 10 25. Siamo in auto di ritorno dal nostro viaggio di nozze Anna e Mirko. Beh, allora auguri, tantissimi auguri qua da Radio Z, ci ascoltiamo Frida Martini e Eddie Brock, Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete. Vediamo le segnalazioni più importanti a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Santa Maria Capo Avetere e il bivio con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli. Segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra due moto. Sulla 27 Venezia-Belluno, inoltre, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, troviamo una coda in corrispondenza del bivio con la tangenziale di Mestre per chi da Belluno viaggia verso Padova. Andiamo sulla 9 Lanate-Chiasso. Qui tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera, registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Sulla vicina 4 Milano-Brescia, invece, per traffico intenso, segnaliamo una coda all'altezza della barriera di Milano Est, in direzione di Milano. In chiusura, per interventi di ammodernamento, sulla 7 Serravalle-Genova troviamo un chilometro di coda tra Bolzano

0: Veneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: Eravamo giovani.

0: ritmo inconfondibile di Taso Prim qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Arrivano un po' di spot e continuiamo tra pochissimo, eh? Restate con me.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Ed eccoci, come promesso, tornati qua nel collettivo Z nella nostra puntata sabatale, come piace dirlo a me, con Angelica Elli alle 16.39 minuti questo sabato 3 ottobre. Voi che cosa state facendo al 335 30 10 25? E soprattutto, siete di quelli che fanno i buoni propositi già dall'inizio di settembre, ottobre, per l'anno adesso, insomma, a venire, alla fine dell'estate? Poi ricomincia la routine, ricominciano gli impegni. Come siamo messi? Siamo seri? Stiamo diventando seri o siamo ancora nella mentalità estiva? Ci ascoltiamo una voce che ben conosciamo qua in rotazione su Radio Z, Taylor Swift, Patient Zero.

Generation Zero di Taylor Swift, anche con la partecipazione di Dakota Johnson, Colin Farrell e Cara Delevingne. L'avete potuto vedere nel videoclip al 266 del Digitale Terrestre e anche al 735 di Sky. Questi meravigliosi attori li conosciamo, anche la voce di Taylor Swift la conosciamo. Tra poco vi leggo al 335 3010 25. Intanto ci ascoltiamo Safe con Parlar d'amore su Z. Che bello!

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, baby.

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

Habibi Gali qua su Radio Z. Quanta felicità e allegria ci mette un po' di spensieratezza finalmente sabatale, ecco, come piace dire a me. Questo weekend è un po' leggero con Radio Z, dite la verità. 335 30 10 25 alle 16 50 minuti invece che sta per chiudere il nostro programma di Collettivo Z, stiamo per lasciare lo spazio ad Alessia Manzoni, nonché Alma, nonché mia amica e collega, ma ancora abbiamo un po' di tempo insieme da passare appunto al nostro numero ufficiale che poco prima ho citato. Olivia Rodrigo con Stupid Song, sempre su Z.

Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z alle 16:53 minuti, ancora un po' di tempo per chiacchierare insieme. Vi ricordo il nostro numero ufficiale di Radio Z, è il 335 30 10 25.

0: E con questa canzone e con questo videoclip soprattutto si conclude la nostra puntata di Collettivo Z. La voce di Elodie è quella che avete appena ascoltato, ok? Respira, ok? Allora respiriamo, perché qua su Radio Z c'è proprio una boccata di aria fresca ogni volta con le nostre canzoni. E io vi lascio alla signorina Alessia Manzoni, anche detta Alma, la vostra DJ Alma, mia amica nonché collega. 16:59 minuti, tra poco scoccano le 17.
1: Sei troppo
0: punto.
1: Brava!
0: Eccola!
1: Bravissima!
0: Ciao, domani!
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 17!
3: Generazione Z.
1: All right, sto facendo una corsetta sul posto per iniziare questa nuova puntata di Generazione Z. Sono scoccati in questo istante le 17. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 19. Un abbraccio, un saluto, un caloroso grazie anche a Angelica Eli che vi ha accompagnato fino a qui, in quella di Roma. Ma ci trasferiamo per questo pomeriggio qui a Cologno Monzese, direttamente dagli studi di Radio Z. Sì, io sono qua a farvi compagnia, a parlarvi di tante cose, e sono anche curiosa di capire come sia stato il vostro venerdì sera. Io molto carica, come potete sentire dalla mia voce. Le indicazioni sono molto semplici: 335 3010 25 il nostro modo per comunicare via messaggi scritti, vocali, immagini, quello che volete, e anche la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play, e anche al 266 del digitale terrestre. Partiamo con Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin, Shine.

Alright, alright, senti qua che ritmo, che basso, Shine, Yugale, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, insomma la vecchia leva con la nuova leva, ovviamente Yugale l'abbiamo sentito in tutte le salse quest'estate con i suoi brani che ci hanno fatto compagnia, sono le 17.03 minuti e apriamo così la puntata di Generazione Z. Sono molto contenta perché ho letto una notizia che mi ha svoltato veramente la giornata, ve la racconto tra poco e ovviamente ha a che fare con una mia grande crush, no, che Dua Lipa. Ora faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

Puppo Pucchi, Aya Nakamura e Capo Plaza alle 17:10 minuti qui su Radio Z. Sì, Dua Lipa ci porta una nuova e una bella notizia qui in Italia. Innanzitutto vorrei fare un passo indietro. Vi ricordate questa frase che lei disse? No, non funziona la regia, non mi aiuta. Ad ogni modo, lei è innamoratissima dell'Italia, tecnicamente dovrebbe trasferirsi qui a Milano. Si è vista in giro per le strade milanesi in questi giorni perché vuole acquistare proprio casa. Lei vuole diventare una Milan girl. Vieni, vieni, per favore, vieni.

Steph e George su Radio Z alle 17:14 minuti con la sua voce che ci scalda sempre l'anima e che scalda anche il pubblico di X Factor. Quest'anno la stiamo vedendo ancora come conduttrice e sta andando alla grande. Ora Beyond.

No hay que cuidar.

0: sbaglio ancora.
1: E ascoltiamolo Achille Lauro quando dice me ne frego, perché alla fine la regola è farlo sempre con educazione, cioè fregarsene di quello che pensano gli altri, fregarsene anche un po' delle preoccupazioni se si riesce, con eleganza, questo è l'obiettivo. Comunque Achille Lauro tornerà negli stadi, lo ha annunciato, nel 2027, qualche data così: Udine, Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma, due volte, una di queste già sold out, e anche Messina. Ora arriva Maladie, Move e Joe su Radio Z.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Il ritmo Afrobeat di Move & Joe alle 17:24 minuti. Ora stanno per arrivare due cantautori a pieni titoli. Prima stanza a destra è Angelica Bove con la loro piccola magia.

0: via radio.
1: Ben ritrovato da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, con tempo di percorrenza di circa 20 minuti. Situazione analoga sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione di Milano, con medesimi tempi di attraversamento. Vi informiamo che ancora per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona-Toce sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 8 Milano-Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Fate buon viaggio.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Una delle mie canzoni preferite di quest'estate, The Bosa Magnetic, alle 17:38 minuti. Siamo sempre in diretta su Radio Z con Generazione Z e la musica qui continua, quindi anche voi dovete rimanere.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Alright, le 17:39 minuti in questo sabato 3 ottobre 2026. Come lo stiamo prendendo questo inizio ottobre? E soprattutto, ci stiamo già preparando quello che poi è l'evento di questo mese, cioè Halloween? Effettivamente io ho già cominciato a ricevere i messaggi dalle mie care amiche, quindi il travestimento di quest'anno qua... mi è caduto il microfono. Quale sarà? Boh, lo scopriremo. Io generalmente non sono molto creativa. Magari qualcuno di voi al 335 3010 25 già si sta attrezzando. Anzi, magari datemi anche qualche idea, così magari aiutate me e le mie amiche. A proposito di amiche, arrivano due amiche che cantano Amica, che sono Madame e Anna.

amica Madame Annalisa alle 17:43 minuti. E a proposito di quell'amica che noi tutti sentiamo amica, anzi parlo per me, che però purtroppo non ho mai avuto l'onore di conoscere, ma che sentiamo un po' questa mancanza, io parlo di Barbara D'Urso. Barbara D'Urso, la signora Barbara D'Urso, questa sera ritornerà in televisione perché sarà la giudice, attenzione, di Ballando con le Stelle, che torna questa sera con una nuova stagione, ovviamente condotta dalla magnifica Mimì Carlucci. Ora è BTS, Roma.

0: Da Dio Brescia alle 17:50 minuti e nella sua Genova ieri una bellissima iniziativa che ha visto protagonista Nova, una DJ famosissima a livello internazionale, che ha dato un DJ set gratuito, ovviamente sostenuto dal comune e anche e soprattutto dalla sindaca Salis, 40.000 persone per accogliere questo bellissimo evento musicale che speriamo venga anche rifatto a Milano, chi lo sa. Jimmy Nero, e allora
1: rabbè, ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai, vai.

0: batti la rec.
1: E allora Jimmy Nero alle 17:52 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Miley Cyrus ha detto no, non farò un tour mondiale perché voglio dormire sempre nel mio letto. Miley, amica, ti capisco. Canto d'amore, Angino Mango, Marco Mengoni.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

All right, senti che ritmo quello che ci regala Peggy Gou alle 17.59 minuti in chiusura della nostra prima ora insieme di Generazione Z in questo sabato 3 ottobre, ed è proprio attraverso questo singolo che abbiamo avuto l'onore di conoscere, anzi facciamo così, Peggy Gou si è fatta conoscere al pubblico più grande, anche al pubblico radiofonico, perché probabilmente è stata uno dei primi brani a passare anche nelle radio internazionali attraverso appunto Na Na Na, e grazie al cielo esisti Peggy Gou. Grazie al cielo esiste la musica house che ci regala una DJ incredibile come lei. Le 18.

0: sto con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: Innamorerò è la stessa frase che ci diciamo spesso quando magari facciamo il primo appuntamento, no, amo, te lo giuro, stavolta non riaccade, poi incredibilmente ci caschiamo

0: dale, e oh.
1: Fred De Palma ha fatto scatenare tutti anche all'Arena di Verona. Potete ritrovare la sua esibizione attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play e rivedere anche non solo la sua esibizione ma anche quella di tutti gli altri artisti che hanno partecipato a Radio Z Future Hits Live. Nel frattempo al 335 30 10 25 un sacco di messaggi dove vi state raccontando di che cosa vi vestirete per questo Halloween. Devo dire che le idee mi sembrano molto molto convincenti, magari poi ve ne parlo. Ora arriva lei, My Best Persuasion.
2: Let's go.

Miley è sempre Miley alle 18 e 12 minuti, ormai lo sapete a memoria, alle 35, 30, 10, 25, a quest'ora incomincio a chiedervi le foto dei vostri aperitivi. Senza neanche chiedere, ormai mi mandate foto. Io vedo un rosso, credo sia del rosso, con una bella piadina barra frittata. L'identità di questo cibo non mi è chiaro, comunque mi sembra molto invitante. Piensa in me, Fade, Sfere Basta su Z.

Sorry, scusa, lo siento, lo cantano i Pinguini Tattici Nucleari. È sempre bello ricordare che, insomma, compaesani from Albino in provincia di Bergamo, giusto per un'informazione d'orgoglio in quanto anch'io bergamasca. Allora, al 335 30 10 25 mi scrivete cosa appunto avete in mente per questo Halloween. E Alessandra ci scrive: io sarò Alice nel paese degli zombie in compagnia di Bianconiglio vampirizzato dalla testa mozzata del cappellaio matto. Informazioni molto precise, Alessandra, mi è piaciuta molto la tua creatività. Ora arrivano Marrakesh e Gue con Casini su Radio Z.

La vita. Casini, quanti casini magari avete combinato domani, sì, ieri sera, magari anche stasera e anche domani. Marrakesh qui alle 18:22 minuti. Ora arriva un respiro internazionale con Malcolm Todd che ci canta Earrings su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti su Radio Z, il copilota del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv stava pianificando un atto terroristico e quanto emerge dall'inchiesta emiratina avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza tentando di prendere i comandi dall'aereo. Le indagini sull'accaduto proseguono. Quasi 29 miliardi di euro in due anni per energia e difesa grazie alla clausola di salvaguardia, 14,4 miliardi a ciascun settore nel 2027-2028. Per l'energia il governo prevede aiuti a famiglie, imprese e studenti, compreso il trasporto pubblico, oltre a misure per le rinnovabili e un nuovo energy release. Alla difesa andranno risorse per rafforzare capacità operative e tecnologiche in linea con gli obiettivi NATO. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 di 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per continuare a resistere all'invasione russa. Questo è tutto, meteo via radio.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Alta pressione in rinforzo per la giornata di domenica con ampi spazi soleggiati da nord a sud. Sono attese infatti condizioni di bel tempo con valori massimi al di sopra della media del periodo. Temperature minime a tratti frizzanti. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Via radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano, un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre sulla 7 per lavori di ammodernamento è chiusa Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla tangenziale di Bologna tra gli svincoli 4 Triumvirato e 1 Nuova Bazzanese verso la A1, un chilometro di coda per un tampanamento tra tre auto. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo la stazione di Bologna-Casalecchio. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: In Italia 2024, Fabri, Fibra, Emma e Baby Gang qui su Radio Z alle 18 e 39 minuti in questo sabato. Allora ragazzi, smentita. L'ultimo minuto, Ray ha smentito di frequentarsi con Michael B. Jordan. Abbiamo visto un sacco di foto di loro due insieme. In realtà sono state tutte prodotte dall'intelligenza artificiale e Ray ha detto: siamo solo buoni amici a cui piacciono le montagne russe. Tac!
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Siamo sempre in diretta in Generazione Z, io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 19 anche al 266 del Digitale Terrestre, anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play, dove potete seguire sia questa diretta, recuperare le puntate passate e soprattutto andare a spulciare un po' quelli che sono i contenuti esclusivi, tipo anche le interviste con i nostri ospiti. Questa settimana ospiti molto molto interessanti, di cui non posso fare spoiler, una ha rilasciato un progetto musicale molto molto interessante, una bellissima e una grandiosa cantautrice italiana. Ora arriva Tedua con Blu su Radio Z.
2: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

0: Aye.
1: All right, c'è anche Tedua con Blu alle 18:43 minuti e dopo un bellissimo San Siro torna anche nei Palasport. Tedua Palasport 2027 è il nome di questo tour. Si parla di Jesolo, Bologna, Torino, Roma e ovviamente anche Milano. Ora arriva DJ Gioia, Jason Derulo, Melody, Michiko.

C'è Anna su Radio Z alle 18:48 minuti con Tonight. Ha raccontato di essere molto più adulta dopo un percorso ampio comunque nel mondo discografico del rap, perché è partita da giovanissima e la stiamo conoscendo, anzi stiamo vedendo tutti gli effetti crescere, un artista a 360 gradi, e ha dichiarato che se non avesse fatto la rapper sarebbe stata una makeup artist. Beh, come contraddirla, effettivamente lei ha un glam veramente incredibile. Ora arriva Adela, Ain't in LA.

In LA, Adele alle 18:52 minuti. Ma chi è Adele? Beh, una nuova star a tutti gli effetti, capelli rosa, classe 2003, e arriva dalla Slovenia. Lei ci racconta un pop tutto suo che ci piace tanto. Ora arriva Tommaso Paradiso con Agitare.

0: Il parapapa va cantato a voce alta col finestrino abbassato e il volume al massimo. Allora grazie, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Generazione Z. Io ritorno tecnicamente, se tutto procede nella norma, domani alla stessa identica ora, dalle 17 alle 19. È stato un piacere essere in vostra compagnia, grazie ai vostri messaggi al 335 3010 25. Ora prende il microfono il mio collega Riccardo Castiglioni, che vi accompagnerà qui su Radio Z sempre in diretta. Noi ci vediamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 19, buonasera.
3: Aperizeta.
2: Ale ale ale, buon sabato 3 ottobre anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Ringrazio la mia amica Alessia Manzoni, Alma, con voi fino a qualche istante fa. Come ha detto bene lei, la ritroverete domani sempre dalle 17, con me invece fino alle 21 anche in radiovisione. Qualora desideriate fare questa esperienza, lo sapete, 266 del digitale, la vostra radiovisione preferita, sottofondo sonoro ma anche visivo grazie ai videoclip delle canzoni, ai volti dei conduttori, sottofondo visivo di tante attività commerciali attive nel weekend, palestre, gelaterie che ritardano la chiusura per il bel tempo e ci fa piacere, siamo contenti, sempre dalla parte insomma dell'indotto che rimane nel paese. 335 3010 25 per i vostri messaggi, raccontatemi come passate questo sabato con messaggi scritti, ve lo ripeto, 335 3010 25. Partiamo con Karol G, Bruno Mars.

0: Che pezzo, che livello, che collaborazione, Karol G con Bruno Mars nel Team Radio Z, la canzone Still. Sono 4 minuti dopo le 19. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Tra un attimo leggo tutti i messaggi, tantissimi. Primogenito, scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina.

Battito Fedez nel Team Radio Z 19:11, di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni, una canzone che parla di un grandissimo caos interiore. Allora leggo un po' di messaggi, dai. Ciao Radio Z, sono Bianca da Mediglia, ogni volta che metto piede in macchina costringo mia mamma a mettere Radio Z, io sono sempre felicissima perché ci sono le vere canzoni che piacciono a noi ragazzi, sto andando a cena fuori con le mie amiche, buon sabato sera a tutti, grazie mille Bianca per il messaggio, salutaci anche le amiche e mi raccomando fai in modo che anche loro si colleghino poi una volta terminata la serata qui con noi nel Team Radio Z, ok? C'è Napoleone, cucù, Marie.

Napoleone, Cucù Marie nel Team Radio Z, 15 minuti dopo le 19 in questo sabato 3 ottobre. Grazie davvero a tutte e a tutti per essere con noi. Una canzone che parla di adolescenza, insomma, tant'è vero che il Cucù Marie è proprio il gioco, un gioco che da bambini si fa, insomma, il classico cucù, ecco. Ariana Grande. Jennifer.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

0: Alberto Tananai con Esagerata suona nel Team Radio Z 19:21. Buon sabato sera da Riccardo Castiglioni. Siamo anche in radiovisione al 266 del digitale. Chissà se Tananai parteciperà ancora quest'anno alla cena di Natale dell'Inter. Insomma, sapete che lui è un fervente interista. Allora, Radio Z vi invita ad assistere a Rider, il nuovissimo film originale firmato Roane Dade, in cui l'arte cinematografica si unisce a quella musicale. Andate subito su RTL 102.5 Play in special and contest o sui nostri social per scoprire come partecipare con Radio Z. Potete esserci, quindi noi ve lo abbiamo detto, andate e cercate insomma di partecipare. Leggo qualcuno, dai, facciamo che leggo qualcuno più tardi. Se volete intanto 335 3010 25 raccontate il vostro sabato sera con un messaggio scritto. Arriva a 22 Simba, ne vale la pena.
1: Vestita da cameriere onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido di queste strade. Mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

22 Simba nel Team Radio Z, la canzone Ne vale la pena, alle 19:25, un brano che pone una questione importante, interessante, cioè il fatto che bisogna fare i conti col proprio percorso personale e professionale e chiedersi se quanto fatto appunto ne vale la pena, ne valga la pena.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano, coda per lavori in galleria col traffico che defluisce su una sola corsia. Sempre sulla 7 per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 27 Venezia Belluno tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia, code per il mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna-Casalecchio. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

Per noi nel Team Radio Z alle 19.36 tutto l'essere diretto di Geolier che si mescola alla teatralità del canto di Achille Lauro, una bellissima collaborazione che abbiamo ritrovato nel nostro Team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Adesso invece cambiamo completamente atmosfera, andiamo più su un pezzo estivo, su qualcosa di ballabile, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: hanno bisogno.
1: E questa canzone parla della fine di una storia, della fine di una relazione sentimentale. Il titolo è Ordinaria Follia, Promessa, Franco 126 e Idua nel Team Radio Z alle 19.41. Leggo qualcuno, dai, al 335 30 10 25. Siamo in rampa di lancio stasera, castagnata con panino e salamella, non per forza in questo ordine, ok? Buon sabato da Paolo e Silvia, detta Princi, da Palazzolo sull'Oglio Brescia, grazie mille. E poi anche Laura, ciao Ricky, io stasera cena fuori con gli amici, buona serata Laura, grazie mille, mi fa molto piacere. Arrivano le Ketsai con Animal.

Animal, le Kezai nel Team Radio Z alle 19.44, questo progetto K-pop globale, grandissimo successo, siamo contenti insomma che siano centrali nella nostra programmazione musicale. Io sono Riccardo Castiglioni, vi accompagno fino alle 21, saluto anche Martina, ha mandato come al solito una foto dal suo bar nella zona del centro di Como con la radiovisione 26 digitale che è lì in diffusione nei confronti di tutti i commensali del bar, mi fa molto piacere e ti ringrazio. Grazie, se volete 335 3010 25.

Ho un'idea, Annalisa, Mon Amour, canzone del 2023 che andò viralissima, appunto per questo ho visto lei che bacia lui, che bacia l'altro. Perfetto, 19.50, Team Radio Z con me Riccardo. Adesso stiamo per ascoltare invece una novità, canzone fresca. Il titolo è Il Sole, una collaborazione tra Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. La canzone è interessante perché unisce sonorità urban pop a ritmi solari e mediterranei. L'ho detto, il titolo è Il Sole, l'ascoltiamo.

Uelo, Alvaro Soler, Eroi Paci, il sole nel Team Radio Z, 19:53, una canzone veramente che trasmette allegria, leggerezza, e c'è un po' un contrasto, no, alla nostalgia, canzone che esce a settembre, che è un po' il periodo più malinconico dell'anno, e quindi il contrasto sta proprio in una canzone, nel tirar fuori una canzone che trasmette l'energia, trasmette ottimismo, positività, spensieratezza.

Ha sempre questo modo di cantare che io definisco ipnotico. Si tratta di Madame con Disincanto, la canzone nel team Radio Z. Grazie davvero per essere con noi. Allora leggo qualcuno, dai, mi preparo per andare a cena in ottima compagnia, buona serata. La stessa persona che non si firma manda però la foto della radiovisione, la canzone che andava prima, il 266 del digitale. Grazie mille, siamo qui per tutti. Se volete raccontare il vostro sabato sera con un messaggio scritto, il numero è quello 335 3010 25. Sono le 20, buonasera.

E a me sembra che Biagio Antonacci sia davvero l'alter ego di Saif, la canzone spirituale nel team Radio Z, 2 minuti dopo le 20, perché trovo che abbiano delle caratteristiche comuni, hanno un po', come dire, uno spirito musicale, caratteristiche musicali simili, e questa canzone li unisce veramente in pieno. Non è che fanno pezzi diversi, cantano le stesse cose, hanno unito il fatto di essere simili, e questo mi è piaciuto molto. Adesso Harry Styles.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: sì.
1: Olli nel team Radio Z con la sua canzone devastante del 2024. Sono 8 minuti dopo le 20 in questo sabato sera 3 ottobre. Grazie per essere con noi, con me Riccardo.

Castiglioni, fino alle 21 è anche Radiovisione al 266 del Digitale. Torniamo sul brano, sul significato della canzone di Olly, appunto devastante, che è un termine tendenzialmente utilizzato in maniera negativa, ma in questo caso assume una connotazione al contrario positiva, perché si intende quel sentimento che ti devasta, ma in senso buono, perché travolge le tue difese, una passione così forte che porta un cambiamento positivo, travolgente nella tua vita, che altrimenti non ci sarebbe stato. E quindi è quel cambiare tutto che fa bene, quando da soli non avremmo fatto nulla di diverso.

Maluma con Shakira nel Team Radio Z alle 20:12. Grazie per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni. Adesso ascoltiamo Dito nella Piaga con Miss Italia, la sua ultima proposta musicale qui in rotazione nella nostra programmazione, una canzone che parla di insicurezze. Miss Italia.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Maneskin con 20 anni nel Team Radio Z alle 20:19, una canzone che con un certo tipo di pathos e di malinconia invita anche ad accettare, no, magari qualche fallimento, a non prendere sempre tutto sul personale o sul serio. E questo significato si collega con un'altra canzone che stiamo per ascoltare ed è la collaborazione tra Julie e Brescia. Avete già capito sicuramente, il titolo è Serenamente, una canzone che insegna in qualche modo a vivere con serenità, appunto, a far scorrere, a lasciare andare le cose che non arrivano, forse anche a non insistere troppo su alcune cose che alla fine non dipendono da noi, ad accettare serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Andrea a scuola genovese per Brescia e Giuli serenamente nel team Radio Z alle 20:23. Quello che non hai va preso serenamente. Penso che questa sia la frase più incisiva della canzone, quella che ha in sé il significato, appunto, l'abbiamo anticipato anche prima, di cercare di non prendere sempre tutto sul personale, di lasciare andare e insomma di accettare magari anche qualche fallimento, perché non tutto nella vita dipende da noi. Tanto sì, la determinazione è importante, impegnarsi è fondamentale, ma non tutto è sotto il nostro controllo. Arriva Olivia Dean, Baby Steps. It's funny.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il copilota del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv stava pianificando un atto terroristico e quanto emerge dall'inchiesta emiratina avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza tentando di prendere i comandi dell'aereo. Le indagini sull'accaduto proseguono. E Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev invitandoli a lasciare la città. Si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 di 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze. E dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi, lo ha detto a Omnibus sulla 7 Giada Boccellari, legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Alta pressione in rinforzo per la giornata di domenica con ampi spazi soleggiati da nord a sud. Sono attese infatti condizioni di bel tempo con valori massimi al di sopra della media del periodo. Temperature minime a tratti frizzanti. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

questo è un tuffo nel passato, ma in un passato recente, perché il 2021 è Ed Sheeran nel Team Radio Z alle 20:39. Di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni. Prima di Ed Sheeran abbiamo ascoltato l'ultima fatica musicale di Cesare Cremonini, il titolo Paparazzi, una canzone che indaga tematiche di estrema attualità che sono relative al mondo della comunicazione, in particolare la crisi della verità, quindi si ricollega a tutto quello che è il tema delle fake news, la gogna mediatica, il gossip, e tant'è che questa frase, insomma, mi rimane impressa nella canzone: la verità è una bugia più grossa, come a dire che forse alle volte le verità non vengono fuori completamente. È una canzone che fa riflettere anche alla luce di tutto quello che accade tra cronaca, eccetera, cose insomma di tutti i giorni. Di Bosa nel Team Radio Z, anche loro una novità, Lose Myself.

0: Ci piacciono di Bosa, Lose Myself nel Team Radio Z alle 20:42. Adesso invece ritroviamo con piacere Aiello con una canzone dal titolo Te l'ho mai detto, una canzone molto interessante anche a livello tematico, perché Aiello racconta un tema classico che è la fine di una storia d'amore, però lo fa non con rabbia, disperazione, tristezza, ma con una sorta di gratitudine nei confronti dell'altra persona. Quindi una canzone molto interessante anche per il tema. Aiello.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi?

0: so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nel Ghostbusters.

Gali con Ninna Nanna nel Team Radio Z 2018, questa canzone alle 20:49. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Prima l'ho detto a Iello con Te l'ho mai detto. Avete ascoltato, insomma, che maturità testuale nella canzone, perché appunto Iello racconta la fine di una storia d'amore non con rabbia o disperazione, ma con una gratitudine profonda nei confronti dell'altra persona, il che è molto interessante a livello tematico. Adesso invece una canzone che parla di amicizia, un sentimento bellissimo che ogni tanto compare nelle canzoni. Il brano è una collaborazione, Ariete con Angelina Mango, il titolo Che bella vita. Ma quanto è piccola sta

0: vita.
1: Che bella è questa canzone, che bella vita, Ariete con Angelina Mango, una celebrazione del sentimento dell'amicizia che non sempre è cantato nella musica e quindi ci fa piacere ritrovarlo da due artiste giovanissime. 20:53, questo è il Team Radio Z.

0: sentiamo domani, come sempre accade, il sabato e la domenica, dalle 19. Buona serata, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21.
3: Fattore Z.
4: Ma ormai lo sapete che si chiama esattamente così, Fattore Z. Ma la radiovisione, ah ok, no, perché non stava partendo dalla radiovisione, ero già in panico. Bene, 21 in punto, sabato 3 ottobre 2026, siete su Radio Z nel Fattore Z e fin qua ci siamo. Ringrazio il mio amico Riccardo Castiglioni, nonché bravissimo speaker di questa bellissima radio, Radio Z, che vi tiene in compagnia nella Periz dalle 19 alle 21 fino alle 23, appunto, ci sono io, Danilo Bove. Ormai è tra che vi racconto in apertura quello che ci diciamo io e Riccardo Castiglioni fuori onda. Gli stavo spiegando che nella casa in cui vivo c'è un membro nuovo che parla in realtà poco l'italiano, e quindi gli stavo dicendo: ma quindi non conosci neanche le parole più complicate, tipo il mio termine preferito italiano è defenestrare. In effetti no, non lo conosce, però potremmo chiedere agli ascoltatori al 335 30 10 25 qual è il vostro termine italiano preferito. Noi partiamo con la musica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: siamo soli, sei magnifica.
1: Veramente fantastico iniziare questo appuntamento del Fattore Z con dedica di Ernia alle 21.04 su Radio Z nel Fattore Z. Nel testo dice: il Milan gioca stasera. Eh no, per le Serie A dovremmo aspettare il weekend prossimo. C'è Carol G qui su Z.

0: Qui sta l'uovo a Marrakech, qua è pechegno, ed è finita così in 3G, dicono, no, qui su Radio Z, ma nel 2026 dovremmo dire, no, è finita in 5G, perché 10 anni fa, 2016, no, Santeria, l'album del duo rap migliori, diciamo, fortissimi comunque, Marrakech, qua è pechegno, scrivono esattamente così, no, riportano, diciamo, certi temi social con relazioni amorose, per esempio è finita in 3G, che ricorda tragedia, no, però in realtà nel 2026 dovremmo dire forse 5G, cioè spero. E basta qui su Radio Z.
1: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Alto ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più,

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: È suo grande ritorno, lontano, Sfera e Basta alle 21.15 su Radio Z, nel Fattore Z, anche al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, che sono appunto i nostri canali per comunicare, non solo appunto il numero al 335 30 10 25 per i vostri messaggi, ma comunque abbiamo anche la nostra bellissima app RTL 102.5 Play, dove potete scaricare ottimi e bellissimi contenuti. C'è Sombra qui su Radio Z.

0: abbastanza unico nel suo stile, se l'avete riconosciuto su Radio Z, Sogno Americano di Artify, alle 21:21. Quindi, come dicono anche altri miei colleghi, la cifra è doppia, quindi esprimete un desiderio, aperte e chiuse parentesi, Sogno Americano qui su Radio Z nel Fattore Z fino alle 23, ed è molto bello come Artify gioca un po' con le nazionalità, perché in questo disco appunto dice: mi parla inglese ma vesto italiano, guido una tedesca, sogno americano, bacia la francese, cioè quindi fatto un mix tra di mondo con Europa, ma ci piace sempre così il nostro Artify. Siamo al 335 30 10 25, anche al 266 Digitale Terrestre. Riprendiamo con Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.
1: Senza me, sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

come in un quadro di Goya, ce lo cantano così: i pinguini tattici nucleari fit Fabri Fibra. In realtà è Fabri Fibra fit tattici nucleari, perché come dice anche nel disco, ha riaperto il disco che appunto è uscito anche l'anno scorso, e riprendiamo con Get Genug qui su Radio Z.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 13 Bologna Padova per programmati lavori è chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. La riapertura è prevista alle 8 di domani mattina. Sulla 14 Bologna Taranto per programmati lavori è chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

il nostro caro Flavio in arte gazzelle con una delle sue hit della sua discografia italiana Destri, che abbiamo ritrovato nel Fattore Z su Radio Z alle 21:38 fino alle 23. Destri, tra l'altro, che è una parola particolare, bellissima, no? All'inizio programma stavamo dicendo che al 335 30 10 25 in questa serata di sabato 3 ottobre stiamo cercando un po' quella parola particolare italiana, dato che ce ne sono tante particolari che ci piace o vi colpisce particolarmente. La mia, per esempio, è defenestrare, perché mi fa molto ridere. 335 30 10 25, se volete condividerli. C'è ultimo.

Ultimo con tutto su Radio Z nel Fattore Z, e il nostro Nicolò, ovvero appunto Ultimo, con questa canzone ha risposto a una sua domanda che gli è arrivata, penso da qualche parte, dall'alto, dopo il concerto che ha fatto a Tor Vergata. E la domanda è questa: cosa significa davvero avere tutto? E facendosi questa domanda si è, diciamo, spiazzato, no? Comunque è tutto, è anche un po' un concetto relativo, perché per tutto per alcuni è poco, per alcuni è tanto, e comunque lui ha risposto nel suo modo migliore, ovvero dedicandosi una canzone, cioè Show Me.

0: anche Capo Plaza con Ho fatto strada alle 21.47 su Radio Z nel Fattore Z in questo bellissimo sabato 3 ottobre. Tra l'altro è il primo sabato, comunque il primo Fattore Z del mese di ottobre. Comunque immagino, vi stiamo un po' anche noi speaker preparando, no? Con tutto l'occorrente per affrontare questo mese, no? Le castagne, le passeggiate con le foglie, no? In montagna, no? Tutto il mese di ottobre è un po' caratterizzato da questi bellissimi colori, ma anche dalla bellissima musica di Radio Z. C'è Max Pezzali con il suo ultimo singolo, Le Ali.
1: Eravamo giovani.

0: Ma sapete chi sono questi insetti che hanno le ali nel cuore, di cui ci parla Max Pezzali, che abbiamo ritrovato col suo ultimo singolo, appunto Le ali, alle 21:52 qui su Radio Z? È la storia sua e di Mauro Repetto. Infatti anche al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky abbiamo potuto vedere non solo Max Pezzali ma anche gli attori protagonisti della serie 883 che uscirà il 9 ottobre, la seconda parte. Ripartiamo con Oggetti smarriti, Lorenzo Salvetti e Ero Caddeo qui su Radio Z.
1: Ma che casino, siamo qua come se non ci fosse di meglio da fare. E mi fa

Sam Sweet Demons alle 21.59 su Radio Z nel Fattore Z e al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Avete potuto vedere uno Sam Smith che tirava dei pugni al muro, questo perché il disco

Fashion Zero, Taylor Swift alle 22.03 qui su Radio Z nel Fattore Z, e passiamo da un Fashion Zero, cioè paziente zero, a un ricordo estivo. Ve la ricordate l'estate quando sapeva di menta? C'è Camilla Magli qui su Radio Z.

Penso che questo disco la conoscano tutti i muri d'Italia, praticamente, ogni dove. Sesso e Samba, Tony F e Gaia qui nel Fattore Z su Radio Z. Che bello ritrovarli, e mi chiedo, ma perché Tony F e Gaia?

non hanno rifatto poi una nuova hit estiva, cacchio, perché squadra che quadra forza non cambia, no, com'è che si dice? Vabbè, comunque insieme sono forti, cacchio, io ci li rivedrei un'altra volta insieme. Tra l'altro Sesso e Samba in questo disco viene ripetuto ben 34 volte, cioè 30 non gli bastava, 32 neanche, facciamo 34. C'è anche Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song qui nel Fattore Z su Radio Z alle 22 e 10 minuti.

0: stupid song could ever say.
1: Olivia Rodrigo con la sua stupid song su Radio Z nel Fattore Z alle 22:13 minuti, e avete presente quella sensazione di ineguatezza, cioè di fuori luogo? Ecco, Olivia Rodrigo l'ha voluto raccontare con una canzone, cioè che il sentimento di fuori luogo e ineguatezza era talmente alta che ha detto ci scrivo una canzone, e l'ha comunicata secondo me in una maniera eccelsa, diciamo. C'è anche questa canzone, si chiama Blindo, di Quarto Reparto qui su Radio Z.

Anche se siamo in autunno, che bello ritrovare uno delle hit estive di successo di Fred De Palma insieme ad Anna Mena qui alle 22:20 su Radio Z nel Fattore Z. D'estate non vale. Ma allora dico, cos'è che vale, no, d'estate? Anche se in realtà siamo in autunno. Comunque è bellissimo, Fred De Palma comunque ha fatto un successo dopo l'altro anche andando a Sanremo. Che bello ritrovarlo sempre qua nelle scalette di Radio Z. Tra l'altro saluto anche Alessio Valentini che ci aiuta con la musica tutti i giorni. Ritroviamo anche Giorgia con la sua ultima Parafulmini.

0: con te.
1: Un successo dopo l'altro anche per Giorgia con Parafulmini, che abbiamo ritrovato alle 22:23 su Radio Z nel Fattore Z. E non solo un'ottima cantante la nostra Giorgia, perché si sta cimentando, ormai siamo ai bootcamp, dovrebbe esserci appunto la seconda puntata giovedì prossimo su, appunto, su Sky. Comunque X Factor è sempre fantastico, come Sunshine qui su Radio Z.

Sì, tu o la tua collanina, er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Z.
1: Buonasera, le notizie alle 22:29. In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Almeno 5 arresti e 9 agenti feriti a Siviglia negli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 anni sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti a Vieste. Durante una festa di nozze, il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni, mentre il padre è in prognosi riservata in condizioni ritenute molto gravi. Dopo la rivelazione di 2 esami negativi degli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus sulla 7 Giada Boccellari, legale del 43enne condannato

0: condannata a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Baviera ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Alta pressione in rinforzo per la giornata di domenica con ampi spazi soleggiati da nord a sud. Sono attese infatti condizioni di bel tempo con valori massimi al di sopra della media del periodo. Temperature minime a tratti frizzanti. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sull'intera rete autostradale da non gestita. Vi ricordo la chiusura della 7 Serra Valle Genova del tratto compreso tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia per chi viaggia in direzione di Genova. La riapertura è prevista per le 6 del mattino e come entrata disponibile c'è quella di Roncoscrivia. Ricordo poi inoltre la chiusura della 13 Bologna-Padova tra Bologna e Interporto Altedo in direzione di Padova con riapertura alle 8 del mattino. Buon viaggio!

Lui si chiama Emanuele, ma il suo nome d'arte lo conosciamo tutti da questa sua voce fantastica e soprattutto napoletana, è Geolier con Canzone d'amore, che abbiamo ritrovato alle 22:36 nel Fattore Z su Radio Z. In radiovisione avete potuto vedere la copertina, no? Che è lui, diciamo, ai piedi di una tavolata che raffigura la sua family, diciamo. Tra un po' questa copertina cambierà, perché ben il 16 ottobre uscirà l'atto 2 del suo disco, che è uscito a gennaio, Tutto è possibile, appunto atto 2, dove c'è lui raffigurato questa volta in solitaria che scrive qualcosa sotto nel fondale di una piscina. Malagé qui su Radio Z. Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Malagé alle 22.40 su Radio Z nel Fattore Z. A questo punto del programma dico sempre: il tempo vola quando ti si diverte. Tra poco arriverà Alex Morelli, ma prima noi ritroviamo una delle cantanti italiane secondo me fenomenali, con il suo ultimo disco che rappresenta un po' il fatto e il valore di rialzarsi tramite le cicatrici, con un'arte giapponese che porta anche il nome di questo disco, che è Kintsugi. Lei è Elisa qui su Radio Z.

messaggio semplicissimo ma d'effetto. Tommaso Paradiso con Non avere paura alle 22.47 qui su Radio Z nel Fattore Z, e al 335 30 10 25 ci siete voi e i vostri messaggi. Ci scrive Riccardo e ci scrive questa cosa qui: volevo fare gli auguri alla mia fidanzata Margherita, che salutiamo, che fa 25 anni oggi, grazie della bella musica che ci fate sempre compagnia. Ma Riccardo, che dire? Allora, innanzitutto auguri sia a te ma anche alla tua fidanzata Margherita, e continuate naturalmente ad ascoltare sempre sempre Radio Z, anche in radiovisione, ma abbiamo anche la nostra bellissima app che è RTL 102.5 Play, e vi dedichiamo questa canzone che in un rapporto a volte serve a volte no, dipende un po' come sono. E allora queste sono le bugie di Shiva che ritroviamo qui su Radio Z.

ogni volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: baci sono diventati lividi.
1: Un videoclip in bianco e nero, quello che abbiamo ritrovato in radiovisione al 266 del digitale terrestre, era Shiva con le sue bugie. Forse bianco e nero perché le bugie sono un po' così, no? Bianche e nere, cioè le bugie nere sono le bugie quelle classiche, cioè bugie al 100%, quelle che alla fine hanno sempre le gambe corte. Le bugie bianche invece sono quelle a fin di bene, che soprattutto in una relazione, piuttosto che far male l'altro, ti dico una bugia bianca, che è parzialmente falsa, però se sei a fin di bene io sono leggermente pro. Madonna qui su Radio Z. Get

0: Due Elodie su Radio Z nel Fattore Z, in chiusura di questo bellissimo programma, appunto due come le ore che abbiamo passato insieme noi nel Fattore Z, ma due anche come le prossime due ore in cui ci sarà Alex Morelli, che è appena arrivato nel tutto il suo splendore con una catena bellissima che indossano anche i Maranza, e fino all'una di notte ci sarà lui. Noi ci vediamo domani sempre nel Fattore Z, che domani sarà 4 ottobre, domani addirittura è San Francesco, e poi domani in diretta faremo gli auguri di San Franceschi, così. Ciao, buona serata.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 23. Zeta di notte. Oh, finalmente quello che io tanto desideravo, cioè che fosse notato.

Vi do anche il nostro numero WhatsApp, che è il 335 30 10 25, il che ci permetterà anche di raccontarci un po' più di storie, un po' serali, un po' notturne, un po' da sabato, un po' da weekend. Iniziamo con E allora G Mineiro su Radio Z.

E all'ora di Jimmy Nero bisogna saperci fare per confezionare un prodotto musicale in cui poi ci possano essere tante cose da dire, seppur molto condensate, no? Perché spesso ci soffermiamo anche sulla durata delle canzoni, che negli ultimi anni si è molto molto ridotta, ma anche perché, come dire, togli, si arriva comunque abbastanza velocemente al punto, no? Le canzoni, devo dire, partono anche molto molto più rapidamente rispetto a un tempo. E dicevo, appunto, un po' il suo slang italo-portoghese, un po' delle canzoni che in qualche maniera ti richiamano altre sonorità. Ora Barry Can Swim, Dance Dance Dance.

Fedez e Tananai Marasatei, che in qualche modo ci riportano veramente indietro nel tempo, ma non tanto perché questo pezzo è del 2022, ma perché comunque la dolce vita, beh, si riferisce sicuramente a questa espressione che è entrata nel linguaggio comune e si utilizza ancora adesso, nonostante sia una espressione assolutamente datata, eh. E ovviamente il riferimento è al capolavoro del 1960, il film appunto La dolce vita, e poi è diventata un'espressione comune praticamente in tutto il mondo, soprattutto negli States, dove erano innamorati del nostro paese. Su Radio Z, Puccio, Mia Cristi.

0: Pezzo che ci ha accompagnato e ci sta accompagnando ormai da parecchie settimane, complice anche una certa viralità, vada detto. Passegno du Jamal in Comunque non mi innamorerò, Puccio, Mie e Cristi, insomma questa storia molto molto sintetica di due persone che non sono così facili da cadere, da inciampare nell'amore, però poi c'è sempre quel dipende grande così. Siete su Radio Z e arrivano anche West Cross e Fra Quintale, questa è Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

23:18 Blanco con questa collaborazione insieme a Sfera Ebbasta, e questa mi fa impazzire naturalmente qui su Radio Z, il nostro appuntamento che è Z di notte al posto di Martina Rinelli, intanto che saluto, ma domani sarà di nuovo con voi, quindi ci penserò io a voi e vi tocca fino a luna, ragazzi. Sono Alex Morelli, dovete pensare anche un po' voi a costruire un po' di questo nostro appuntamento, ma soprattutto con le vostre storie, il vostro sabato raccontato al 335 30 10 25 e subito Miley, Best Persuades.

ci voleva secondo me Miley questo pezzetto del sabato alle 23:22, la sua Best Persuades. Siete su Radio Z, c'è anche la radio, la radiovisione, scusate, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Beh, sapete già che fare, passateci e regalatevi pure la nostra app RTL 102.5 Play. È il momento di Tout est noir.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: via radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per Italia. Situazione di traffico regolare sull'intera rete da noi gestita. Vi ricordo la chiusura in A7 Serra Valle Genova del tratto compreso tra Vignola e Borbera. Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova, con riapertura prevista alle 6 del mattino, mentre in A9 Lannate Como Chiasso è chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro per chi viaggia verso Lainate. Qui la riapertura è prevista alle 6 del mattino. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: vita.
1: Casini con Marra, con Gue, li trovi insieme? Beh, non soltanto in questo pezzo, sarebbe da un certo punto da fare, no? Un po' una lista delle proprie preferite tra le collaborazioni, appunto, tra Marra e Gue. Su Radio Z 23:33, subito Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Questa è Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Scooby-Doo con i pinguini tattici nucleari, le 23.39 in questo Z di notte, insieme ad Alex Morelli questa sera al posto di Martina Rinelli. Voi ci siete sempre, ecco, non avete bisogno di sostituzioni, anzi siete sempre molto molto presenti al 335 30 10 25, così come Isabella, Tecla e Mari che chiedono: Alex, per favore, ci puoi salutare, dato che siamo delle affezionatissime di Radio Z? E ovviamente il saluto ce lo meritiamo, come no. Piace che comunque abbiate già, no, una moneta sonante per fare scambio, il fatto che comunque vi dichiariate assolutamente affezionati. Continuate a raggiungermi 335 30 10 25 a raccontare il vostro sabato sera. Intanto Ella Langley, questa è Shoes in Texas.

0: Shoes in Texas, Emma Langley qui su Radio Z. Beh, una storia comunque, una lacrima strappastoria, ecco, verrebbe da dire. Torneremo ovviamente su questa canzone, approfondiremo il tutto intanto settembre.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Da Anche gli eroi muoiono, Kid Yugi, questo è il titolo del suo album, ma il pezzo qui con Anna è Push It, dove a un certo punto insomma incide particolarmente quel Push It to the Limit, ma è anche uno di quei pezzi che, per citare proprio Anna, Turn Your Speakers On, tanto per insomma invitare, come spesso accade, a tenere il volume molto molto alto, ecco, a prova di vicino, come dico sempre. Siete in Z di notte, sono Alex Morelli, questa sera, questa notte comunque, al posto di Martina Rinelli, che sarà con voi domani, e c'è sempre il 335 30 10 25 che è il vero punto di riferimento dei tanti ascoltatori e ascoltatrici connessi anche a quest'ora. Ora Tedua, Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un

Dead One alle 23:53 su Radio Z e la sua Blu a raccontare tutta una serie di dinamiche emotive che in qualche maniera devono essere, sono accomunate anche dal colore della malinconia, no? Un po' per antonomasia, che è appunto il blu. Ora, click!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di Ultimo su Radio Z e quelle storie arrivate un po' al capolinea che però vengono poi raccontate così, sembra così tanto poetico, così bello, che verrebbe voglia proprio di dire vabbè, se una storia si deve chiudere, almeno il finale degno è con qualcuno tipo Ultimo che ci scrive una canzone sopra che ti si possa cucire addosso, no? Siete su Radio Z alle 23.59, sono Alex Morelli, ancora un'ora, entriamo nella domenica, lo facciamo insieme. Ed è arrivata la mezzanotte.

quelle canzoni che ricordano, no? Diventano anche un piccolo promemoria, aver bisogno di un'amica. In questo caso poi c'è anche quella piccola storia raccontata che nella canzone evidentemente Annalisa sentiva il bisogno della partecipazione di Madame, così è stato. Amica su Radio Z.

La canzone, quella di Rove, ancora qualcuno di voi probabilmente ricorderà anche la versione originale, magari perché l'ha sentita anche anni dopo la sua uscita, però torniamo indietro almeno di una ventina d'anni secondo me, con Jason Mraz, I'm Yours. Qualcuno di voi già c'era, cioè ha sentito, ha fatto in tempo a sentire la versione originale di quella canzone che poi è stata ripresa appunto da Rove. Intanto mezzanotte 10, siete su Radio Z, Z di notte, fino all'una, e arriva anche Adela, e questa è Ain't in LA.

Era in lei Adele a mezzanotte 13 qui in Z di notte su Radio Z. Un po' di voi dai tra poco, al 335 30 10 25 a raccontarci del vostro sabato. Intanto vi regalo anche Swag Music, il pezzo è quello di Artie 5 su Z.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

E a un certo punto poi lei dice: no, è troppo veloce, andiamo lenti, andiamo un po' lentini. Ecco, un pezzo di Samurai J qui su Radio Z a mezzanotte e 20. Ossessione, voi al 335 30 10 25. Carol e Sergio, ciao Radio Z. Abbiamo passato il sabato sera a guardare planimetrie, ragazzi. Un hobby veramente pam pam pam. Però posso immaginare che qui, come dire, ci sia in ballo una nuova casa, ecco, un nuovo progetto di vita. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. 335 30 10 25, Carol G e Bruno Mars, Still.

0: Karol G, Bruno Mars, ed ecco che esce un pezzo sicuramente molto molto intenso, molto profondo, questa Steel, che riporta anche un po' le ballad di fine anni 80, primi anni 90. Tutto questo qui su Radio Z a mezzanotte 24, Z di notte fino a l'una, e arriva anche Broken World. Il pezzo è quello di Praci.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno. Ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento meglio.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza, tensioni con gli attivisti per la casa. Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, lo scrive Arez citando fonti. Intanto due copiloti maldiviani sono stati interrogati nell'ambito delle indagini sull'incidente che ha coinvolto il copilota omanita Hammam Al-Ammani. La Russia lancia un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano Kiev. Aumenteremo gli attacchi alle raffinerie in risposta all'escalation. Abbiamo documenti che provano la nuova dottrina di Putin contro obiettivi civili, replica Zelensky. Formula 1 oggi, Max Verstappen partirà dalla pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputerà però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese sulla Red Bull ha preceduto la Ferrari di Hamilton.

0: Taylor Swift o The Fate of Ophelia su Radio Z. Z di notte, mezzanotte 38, domenica ormai raggiunta da un bel po', il 4 di ottobre, insomma, intanto per fare un piccolo aggiornamento con il calendario ci riallineiamo ed è sia patrono d'Italia, quindi San Francesco, ma anche San Petronio, se non ricordo male, patrono di Bologna, ma anche, questo però lo scopro da poco, è il compleanno di Daniel da Belluno e tra l'altro compleanno importante perché sono ben quattro, signori, le decadi e ha raggiunto i 40. Ciao Daniel, auguri. 335 30 10 25, questo è il numero, raggiungetemi così e intanto 22 Simba, ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido, di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

l'ascensore. 22 Simba su Radio Z a mezzanotte 42 con Z di notte, ci sono io che vi porto fino a luna, quindi ancora un po' di strada prima di raggiungere quel traguardo. Sono Alex Morelli e chissà quante volte proprio magari sul titolo di questa canzone, che è un'espressione di cui abbiamo fatto uso abbondantemente, quel ne vale la pena, l'avete detto proprio con cognizione di causa, cioè avete pagato un piccolo scotto per qualche cosa che però valeva, diciamo così, per utilizzare un'altra espressione, il pezzo del il prezzo del biglietto. LB1 su Radio Z. I need a sign.

Clara e Nero Gotico qui su Radio Z a mezzanotte 48 con ancora un pezzetto di domenica da vivere e ci siete voi, avete il 335 30 10 25. Oh, Nero Gotico, beh, non a caso, devo dire, una sfumatura, diciamo così, emotiva abbastanza efficace, quella del Nero Gotico. Ovviamente mi sento di dire amore un po' tormentato, no? Un po' disilluso e tutto quello che poi si porta dietro un po' come pacchetto, perché nel rapporto così poi c'è tutto quel pacchetto emotivo che ti devi portare dietro per un po'. Siete sempre su Radio Z, anzi c'è anche la radiovisione per essere dei nostri, diciamo così, con ancora più passione. 266 digitale terrestre. Ora Joliet, Achille Lauro.

Bello quel finale con la pennata un po' ribaltata, no? Della chitarra, però il pezzo di Joliet, Achille Lauro, che ci regala anche un po' di romanticismo a pochi passi dall'una della notte. Questa per noi in Z di notte insieme ad Alex Morelli. Fatemi salutare Alessio, Cristian e Morena. Cristian, tanto si invertono anche delle vocali a casaccio. Anche loro si autodichiarano affezionatissimi e in questo momento sono proprio con noi. Ciao ragazzi, intanto è Notre con Emily Warren.

Ogni male, la canzone, quella di Capo Plaza, mezzanotte 59, quindi gli ultimi passettini prima di arrivare al traguardo dell'una. E anche questa sera siamo stati bene, mi sento di dire. Parlo anche ovviamente per tutti gli amici che almeno ce l'hanno confermato via WhatsApp al 335 30 10 25. Beh, godetevi la domenica, godetevi insomma anche tutto quello che rimane di questo weekend. Noi ci risentiamo lunedì a partire dalle 21. È tutto da Alex Morelli. Baci, ciao.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

ora mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

prigionieri già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

che forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.